Radio Esercito ti fa ascoltare la migliore musica. So much beauty.

0: Radio Esercito.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

su Radio Esercito arrivano i podcast di Rivista Militare, articoli, approfondimenti e notizie tratte dal periodico ufficiale dell'Esercito Italiano. In onda ogni mercoledì alle 15.30, in replica il giovedì alle 17.45 e sempre disponibili on demand sulle principali piattaforme digitali.

0: risposta sei tu.
1: Radio Esercito ti fa ascoltare la migliore musica. Sono più

0: Dai un contributo concreto per abbattere la burocrazia nell'esercito italiano. Hai proposte e consigli per rendere ancora più efficiente la tua forza armata? Scrivi all'indirizzo menoburocrazia@esercito.difesa.it.
1: Possono farlo tutti, le idee non hanno gradi. L'esercito che cambiamo oggi sarà l'esercito di domani.

10 piani e spero qualcuno mi salvi. Se conti è come perdere i sensi e non posso e non voglio fermarmi, o che ti fermi, non c'è niente che io possa farci. Siamo soli invisibili agli altri. Bruciano gli occhi con i tuoi baglianti. Dimmi perché ora piangi.

Recharge. Il sabato sera dalle 20 alle 22. Pura musica a 120 bpm. Al passo col tuo cuore. La migliore musica dance scelta da Radio Esercito.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

marcia al tuo fianco. Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.

ideali, motivazioni, senso del dovere. Hai deciso di entrare nell'esercito perché sentivi che potevi e dovevi fare di più. Potevi e dovevi fare di più. Per te stesso, per gli altri e per il tuo paese. E per il tuo paese. Su Radio Esercito ritrovi

0: tuo fianco.
1: Su Radio Esercito, il protagonista sei tu. Noi siamo pronti ad ascoltare la tua voce con una nota vocale. Richiedi la tua canzone preferita. Fai una dedica all'amore della tua vita, ma anche ad un collega che compie gli anni, che ha ricevuto il grado o un riconoscimento. 366 57 56 028 e resta in contatto con Radio Esercito. La radio che marcia al tuo fianco.

0: Radio Esercito.
1: Anche a Macomer, sede del 5° Reggimento Genio Guastatori, sono le 8.

0: Radio Esercito. Radio Esercito.
1: Di non potermi controllare.
2: E allora te lo dico. Che fastidio. Se vuoi te lo ripeto. Che fastidio. Amico dell'amico senza invito.
0: Ti fa ascoltare la migliore musica.

0: I care. The deeper it hurts, more vivid and worse, but I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Question time. Domande, dubbi o semplici curiosità. È arrivato il momento di sentire la tua voce. La tua voce. Tu hai la domanda, l'esercito ha la risposta. Scrivi le tue domande a rassegna@esercito.difesa.it o manda un messaggio al 335 87 16 248. Question time. È tempo di risposte.
2: Lo sapevi che...
3: Torna l'appuntamento con Lo sapevi che. Radio Esercito vi accompagna in un viaggio tra le innumerevoli realtà della nostra Forza Armata. Dal Dipartimento Impiego del Personale dello Stato Maggiore dell'Esercito, Ufficio Orientamento e Sviluppo Professionale, abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni il capo della seconda sezione Progettazione e Applicazione, Tenente Colonnello Antonio Centonze, che ci parlerà di un recente percorso formativo dedicato al personale militare impegnato nell'insegnamento nelle scuole dell'Esercito. Benvenuto, Tenente Colonnello.
4: Buongiorno a voi e agli ascoltatori di Radio Esercito.
3: Tenente Colonnello, si è concluso da poco il settimo corso di abilitazione all'insegnamento militare a cura dell'Ufficio Orientamento e Sviluppo Professionale del Dipartimento Impiego del Personale dell'Esercito. Cosa ha rappresentato questo percorso e quali elementi lo rendono innovativo?
4: Questo corso ha rappresentato un momento fondamentale nel percorso di qualificazione degli insegnanti militari. Questo modulo formativo di 3 settimane è svolto in modalità blended, alternando quindi fasi a distanza e in presenza, è progettato a favore del personale già selezionato per l'insegnamento nell'Accademia Militare di Modena, nella Scuola Ufficiale dell'Esercito di Torino e nella Scuola Sottufficiale di Viterbo. Il percorso mira a sviluppare e consolidare le conoscenze didattiche già accertate in fase selettiva, trasformando il potenziale dei futuri insegnanti in competenze d'aula concrete ed efficaci. L'attività ha rappresentato un prezioso momento di crescita per i 14 neoinsegnanti, tra questi anche 2 marescialli in servizio presso la Scuola Sottufficiali dell'Esercito. E aggiungo, è già il secondo anno che vengono formati sottufficiali insegnanti militari. Noi siamo convinti, le competenze non hanno grado. Un elemento che rende innovativo questo corso è l'approccio esperienziale. Non si tratta di un corso tradizionale, ma di una vera e propria palestra formativa. I frequentatori infatti si sono messi in gioco attraverso simulazioni, esercitazioni pratiche, feedback continui e valorizzazione dell'errore come leva di apprendimento. Si sono confrontati con discipline fondamentali come l'andragogia, ovvero la scienza e l'arte di facilitare l'apprendimento negli adulti, la comunicazione efficace, la gestione dell'aula e delle domande, il public speaking e la didattica per obiettivi, ma soprattutto si è lavorato per favorire metodologie didattiche più interattive, dialogiche e partecipative, veri e propri strumenti che l'insegnante ha nella sua cassetta degli attrezzi e che potrà utilizzare in relazione alla training audience e all'obiettivo formativo. Inoltre sono state illustrate le potenzialità e i rischi dell'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale, tanto nell'apprendimento quanto nell'insegnamento. Ulteriore elemento distintivo del corso, e concludo, è stato l'aspetto etico-valoriale. Essere insegnante militare significa essere consapevoli del proprio ruolo, di incarnare uno stile, una postura, una responsabilità verso l'istituzione e verso gli allievi.
3: Una volta terminato il corso di abilitazione all'insegnamento militare, quale ruolo svolge l'Ufficio Orientamento e Sviluppo Professionale nei confronti degli insegnanti militari e come favorisce la qualità della formazione?
4: Il corso rappresenta solo l'inizio di un percorso di formazione e perfezionamento che deve essere continuo, assiduo e costante, proprio per consentire alla figura dell'insegnante di essere efficace nella sua azione, coinvolgente e ricettivo nei confronti degli allievi, innovativo e creativo, ovvero deve essere in grado di presentare temi complessi uscendo dagli schemi e dal si è fatto sempre così, proponendo senza paura nuovi metodi e nuovi approcci. Pertanto la qualità della formazione non può essere lasciata al caso, ma deve essere costantemente osservata, valutata e migliorata. Per questo motivo a ciascun insegnante viene associato un sistema strutturato di monitoraggio che si basa su 2 strumenti fondamentali, la scheda di osservazione e il feedback dei discenti. La scheda di osservazione rappresenta uno strumento oggettivo e sistematico attraverso cui valutiamo la performance didattica, ma non si limita a rilevare ciò che l'insegnante fa, analizza come lo fa, la chiarezza espositiva, la capacità di coinvolgimento, l'efficacia nella gestione dell'aula, l'aderenza agli obiettivi formativi e l'utilizzo di metodologie didattiche adeguate al contesto militare. Uno strumento di crescita professionale che ci consente di individuare individuare quelli che sono i punti di forza da consolidare e le aree di miglioramento su cui intervenire in modo mirato. Accanto a questo, come dicevo, c'è il feedback dei discenti che offre una prospettiva complementare e altrettanto preziosa. I frequentatori del corso infatti rappresentano il primo sensore dell'efficacia didattica, percepiscono immediatamente il livello di comprensione, il grado di interesse e l'impatto reale dell'insegnamento ricevuto. L'integrazione proprio tra osservazioni strutturate e feedback dei discenti consente quindi di ottenere una visione completa e bilanciata della qualità dell'insegnamento, un'opportunità per affinare le competenze didattiche, elevare gli standard formativi e garantire che ogni insegnante sia in grado di trasmettere non solo conoscenze, ma anche valori, metodo e capacità operative.
3: Tenente Colonnello, io le farei un'ultima domanda. Oggi, in uno scenario sempre più complesso, la formazione viene spesso considerata una leva strategica. In questo quadro, perché l'insegnante militare può essere considerato al pari di un comandante?
4: Perché oggi la superiorità non è solo tecnologica o numerica, ma soprattutto cognitiva e culturale. Gli scenari operativi, come ha detto poc'anzi lei, sono complessi, sono dinamici, imprevedibili, richiedono personale capace di adattarsi, di pensare in modo critico, fuori dagli schemi, e prendere decisioni efficaci anche in condizioni di incertezza. L'insegnante militare è centrale proprio in questo processo, contribuisce direttamente a sviluppare queste capacità. E al pari del comandante, infatti, lui esercita una leadership concreta, orienta, motiva, valuta e sviluppa le persone, ma lo fa in una fase ancora più delicata, che è quella della formazione, in cui si costruiscono mentalità e atteggiamenti destinati a durare nel tempo. Inoltre, l'insegnante è protagonista del cambiamento culturale in atto in Forza Armata. Superare schemi rigidi, aprirsi a contaminazioni con il mondo civile, adottare nuovi metodi didattici e promuovere un apprendimento continuo. È un vero abilitatore di crescita. Non si limita a insegnare cosa fare, ma contribuisce a formare il come pensare e il perché agire, creando quindi le condizioni affinché ogni frequentatore sviluppi autonomia e consapevolezza. E in un contesto come quello militare, dove le decisioni possono essere e o avere conseguenze rilevanti, questo fa la differenza. In questo senso, proprio investire sull'insegnante militare significa investire direttamente sulla capacità operativa dell'esercito, di essere all'altezza delle sfide emergenti, di essere preparati ad affrontare le sfide future, sia dal punto di vista culturale che dell'elaborazione del pensiero. Dietro ogni militare preparato, dietro ogni decisione efficace, dietro ogni valore vissuto, c'è sempre qualcuno che ha saputo insegnare. L'insegnante militare è questo, una figura spesso silenziosa ma decisiva, perché noi lo ripetiamo spesso: formare bene oggi significa essere preparati domani.
3: Tenente Colonnello, grazie per aver condiviso con noi questa importante iniziativa.
4: Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Esercito.
3: Ringraziamo il tenente colonnello Antonio Centonze, ospite ai microfoni di Radio Esercito, per questa puntata di Lo sapevi che, la nostra rubrica di approfondimento tutta dedicata ad argomenti militari.

0: Tempo. Eventi, fatti, curiosità, accaduti ieri, raccontati oggi.
1: See you again, Arianna, ci rivediamo io e te qui alle 8:30 per dare inizio alla diretta di Radio Esercito. 5 maggio non è assolutamente una data banale.
2: Eh no, buongiorno, Benito, ci ritroviamo e proprio in questa data, insomma, un po' particolare, speciale.
1: Sì, abbiamo un menù molto ricco che va dalla storia, ovviamente i più attenti sanno già di che cosa stiamo parlando, al calcio, non solo per le motivazioni che i tifosi interisti e juventini possono immaginare subito, ma poi spaziamo anche nella storia e in che cos'altro.
2: E poi spaziamo anche un po' parlando di, insomma, un po' più nel mondo femminile, quindi di un profumo iconico, diventato iconico.
1: Già, è vero, che nasce proprio oggi, non a caso poi ha questo nome perché è legato alla data. Però prima ti devo interrogare. Quindi, cara Arianna, adesso tu mi devi citare a memoria le prime strofe del 5 maggio.
2: Allora, ehi fu, siccome immobile, dato il mortal sospiro.
1: Stette la spoglia in memoria, orba di tanto spiego, una cosa del genere, promossi, adesso però il meteo, qui a Pesaro piove, vediamo nel resto d'Italia.
0: Tempo fa, le condimeglio di Radio Esercito.
3: Perturbazione di stampo atlantico sull'Italia, tese precipitazioni intense. In mattinata cielo molto nuvoloso al nord, con piogge anche abbondanti su gran parte della Liguria e della Toscana, in Sardegna, mite più asciutto all'estremo sud. Nel pomeriggio tempo ancora instabile al settentrione sulle regioni centrali tirreniche, con rovesci e locali temporali. Coinvolgimento anche della Campania e del Molise, venti di

0: Gruppo.
1: La carica di John Bon Jovi a Radio Esercito, ringraziamo la nostra Martina Orlando che è in regia, si occupa quindi di selezione musicale e soprattutto di mandarci in onda. Cara Arianna, allora partiamo. 5 maggio 1821, a Sant'Elena muore Napoleone Bonaparte. È imperatore francese che ha segnato un po' l'epoca, è vittima lui, una delle prime vittime nella storia di una fake news, perché tutti quanti ancora oggi sono convinti che lui fosse basso e invece lui era perfettamente in media con l'altezza dell'epoca, quindi intorno all'1,70, però la propaganda inglese lo definiva basso per sminuirlo, quindi povero Napoleone.
2: Vabbè dai, però basso insomma 1,70 è alto, però dipende.
1: È alto adesso,
2: per
1: immagini per l'epoca, sì,
2: per
1: un granatiere è basso, sì, non l'avremmo arruolato tra le fila del reggimento delle guardie. Restiamo in Francia, giusto?
2: Sì, restiamo in Francia perché proprio il 5 maggio però del 1921 esce uno dei profumi insomma destinati a diventare iconici, ossia il numero 5 creato da Coco Chanel. E qual è la particolarità di questo profumo? Che in quel periodo tutti i profumi avevano una, diciamo, una fragranza floreale, mentre Coco Chanel vuole che questo profumo profumi un po' di donna, diciamo, tra virgolette. E quindi cosa inserisce all'interno di questo profumo? Le aldeidi, che sono delle molecole che rendono proprio questa fragranza più astratta, ma soprattutto più persistente. E quindi, insomma, un successo senza tempo.
1: Non svanisce subito come no. I profumi che magari mettiamo la mattina prima di venire al lavoro, che nel tragitto casa lavoro già si sono persi praticamente.
2: E il profumo fu anche, insomma, reso celebre da Marilyn Monroe, che certo. Dichiarò che lei prima di andare a dormire indossava
1: 5 gocce
2: di questo
1: Chanel.
2: Profumo.
1: Sai che ho ascoltato un bel podcast questo fine settimana sulla storia dei profumi, quindi da quando venivano bruciati le cortecce di albero per farle profumare, sino alle fragranze moderne. È molto interessante perché poi il profumo attraversa la storia universale dell'uomo, quindi hai fatto bene a scegliere questo argomento nel nostro variegato menù del 5 maggio.

0: tempo.
1: La musica di Iggy Pop, il caffè portato qui in studio a domicilio, i nostri tecnici stamattina ci stanno coccolando come non mai, chissà che richiesta avranno quando finirò la diretta, magari presenteranno un mese di licenza, vediamo, vediamo. Sai Arianna, domani a Vienna inizia l'Eurovision Song Contest e noi abbiamo ben due cantanti italiani che partecipano, ovvero Salda Vinci con Per Sempre Sì e Sait che ha vinto invece, cantautrice bolognese che ha vinto il San Marino Song Contest ma che è bolognese, quindi in bocca al lupo, noi due artisti italiani, ve lo diciamo perché il 5 maggio del 1990 l'Eurovision Song Contest lo vinse un italiano, Toto Cutugno, con Insieme 1992, una canzone dedicata all'Unione Europea che stava nascendo proprio in quegli anni. Ma avevamo deciso di parlare di calcio.
2: Sì, di sport.
1: Sì, quindi parti tu.
2: Parto io, perché per i più appassionati, oggi nel 1946 nasce la prima schedina di Toto Calcio.
1: Ma tu te la ricordi? Hai mai visto una schedina fisicamente proprio?
2: No, e non ho visto né quella fisicamente che si scriveva a mano, e ora invece penso che sia tutto digitale.
1: Io a casa ce l'ho ancora, in uno scatolo dove conservo vecchi ricordi, le figurine Panini, ho ancora una schedina del Toto Calcio, perché era un rito, quando le partite si giocavano tutte la domenica, il sabato sera tu entravi in una ricevitoria e compilavi queste colonne, erano quattro, le potevi compilare anche tutte e quattro, e dovevi indovinare i 13 segni 1x2 delle partite che andavano dalla Serie A alla B, e c'era anche qualche partita una cosa quasi impossibile se fai un calcolo matematico, no?
2: Non lo conosco, però mi sono informata e se non sbaglio il sogno è quello di fare 13, quindi di azzeccare tutti i risultati.
1: Prima del 6 al Superenalotto il sogno dell'italiano generico medio era fare 13 al Totocalcio.
2: Io voglio fare 6 al Superenalotto, però 13 al Totocalcio.
1: Anche perché i premi del Superenalotto sono molto più laudi, diciamo, di quelli là del Totocalcio. Poi uscì anche il Totogol, dove dovevi invece indovinare il numero di gol per ogni partita. Era bello, era un po' come ascoltare le partite alla radio la domenica pomeriggio. Adesso c'è Rihanna qui su Radio Esercito.

0: Non perderti la donata del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.
1: Dalle 9 alle 12.
0: Un mix di curiosità, musica e intrattenimento. Solo su Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco. Radio Esercito. In-

0: tempo.
1: Allora, cara Arianna, lasciami salutare un membro di Radio Esercito che in questo momento si trova all'estero in missione di pace in Kosovo, il nostro Tony Belli, Tony Limousin. Ti ho pensato stamattina, caro Tony, perché mi manca battibeccare con te all'interno di eSport e non potevo pensarti il 5 maggio, perché 24 anni fa, 5 maggio 2001, è stata una delle mie giornate più belle della mia vita, credo una delle più brutte tue, perché l'Inter che andò a giocare a Roma contro la Lazio, convinta di avere ormai lo scudetto cucito sul petto, perse clamorosamente 4-2 contro i biancocelesti, mentre la Juve, che vinse a Udine 2-0 con gol, vado a memoria, di Trezeguet e Del Piero, vinse clamorosamente quello scudetto che tutti quanti pensassero che fosse ormai assegnato ai nerazzurri di Hector Cooper e del fenomeno Ronaldo. Tu avevi 6 anni.
2: Sì, 6 anni.
1: Il nostro Tony Limousin invece se lo ricorda bene, quindi gli facciamo gli auguri per questa ricorrenza. Allora, con che cosa chiudiamo oggi, Arianna?
2: Allora, chiudiamo con un film che è uscito nel 2000, quindi non tantissimo tempo fa.
1: Avevi 5 anni?
2: Anche lì
1: ci
2: avevo 5 anni, però dai. Però me lo ricordo questo.
1: L'hai rivisto?
2: L'ho rivisto anche.
1: Certo. Come non...
2: E vabbè, stiamo parlando ovviamente del Gladiatore.
1: Bellissimo.
2: È un film iconico. Che
1: stupendo.
2: Sì, che tra l'altro anche insomma, un po' contribuito ad avvicinare i giovani un po' a quello che è il mondo romano,
1: dell'antica
2: il mondo
1: Roma.
2: Dell'antica
1: Beh,
2: Roma,
1: certo.
2: No?
1: Con Massimo Decimo Meridio. Poi tante citazioni sono state usate nel corso degli anni.
2: Al mio segnale scatenate l'inferno.
1: Se vi ritroverete nei campi Elisi con il sole in fronte, non vi preoccupate perché sarete già morti. Cioè, una di queste qua bellissime.
2: Sì, comunque. Anche perché dopo, cioè, ormai sono passati insomma 26 anni, ma ancora anche su internet meme pieni di questo film. Quindi insomma sempre.
1: Sì, diciamo
2: vivo.
1: Titanic, Troy e il Gladiatore hanno segnato un po' quell'epoca cinematografica. Noi siamo giunti alla fine, c'è Gianluca Semerano e Manuel Musetti pronti a fare irruzioni all'interno dello studio per il morning show di Radio Esercito. La domanda del mattino, noi vi lasciamo con questa bellissima canzone messa dalla nostra Martina Orlando, che ci ha assistito tecnicamente in questa diretta. Ciao Arianna.
2: Ciao, a domani.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: Anche a Foggia, sede del 21° Reggimento Artiglieria Terrestre Trieste, sono le 9.
2: La adunata del mattino.
3: Tutti inquadrati, pronti in questo 5 maggio che ci ricorda un po' Mazzoni, comincia la adunata del mattino di Radio Esercito. Dai Candom!

0: Buongiorno, buongiorno, grazie redazione perché dalle 8.30 alle 9 ci deliziate sempre col nostro programma Al Tempo. Buongiorno, io sono Luca e con me oggi special guest, star incredibile, Manuel Musetti.
1: Buongiorno, buongiorno, ciao Luca, queste presentazioni sempre così sublimi, guarda, riempiono di gioia il cuore di tutti.
0: Siamo
1: buongiorno.
0: Felici perché oggi è un giorno molto molto importante per l'esercito italiano, per tutti noi, per i nostri amici da casa, in ufficio, ovunque voi siate, perché oggi ci sarà la cerimonia solenne del 165esimo anniversario della Costituzione dell'esercito italiano e noi qui di Radio Esercito la racconteremo insieme ai nostri inviati giù all'Aquila.
1: Eh sì, perché sono lì, allora ne abbiamo parecchi, c'è chi con Radio Esercito e lo stand all'interno del villaggio che è stato allestito per questa occasione, più abbiamo Salvatore Sausa e Irene Ferroni invece che sono i due speaker della cerimonia, cioè quelli che dettano un po' i tempi della, quindi se è troppo lunga è colpa loro.
0: Esatto, non esatto, è vero, colpa loro. Allora, giusto così un po' di informazioni di servizio, ricordiamo che la cerimonia inizierà alle 10 e che la potrete ascoltare e vedere tramite i canali social dell'Esercito Italiano su YouTube oppure su Facebook, ma dal sito ci sarà anche il reindirizzamento, si
1: oh
0: dice.
1: Mamma mia, come sta imparato bene,
0: le piace il reindirizzamento, sì, sì, sì, hai il link per andare a fare le cose, poi saremo qui a ricordarvelo di volta in volta. Ascolta, avevamo trovato una frase carina di Manzoni,
1: ma diciamo dopo, oramai
0: diciamo dopo, siamo andati lunghi, un po' di musica, dai, grandom. You can be a-

0: La dunata del mattino.
1: Canzone estiva con Annalisa. Dai che arriva l'estate, che siamo arrivati, gira e rigira che ti rigira, siamo arrivati al 5 maggio.
2: Meno male.
1: Allora, prof, cosa c'è tirato fuori?
2: No, l'hai scelta tu. Tu mi hai ricordato che il 5 maggio è di Manzoni, io me ne ero completamente dimenticato.
1: È un po' ignorante in queste cose.
2: No, me ne ero
1: prof.
2: dimenticato, proprio non ci avevo dato nessun peso.
1: Hai dato priorità giustamente alla cerimonia che tra poco si terrà all'Aquila.
2: No, non me lo ricordavo, semplice, tutto lì. No, era proprio così. E allora, ha detto il buon Luca, oggi la frase del giorno, peschiamola dal 5 maggio. Va bene, troviamola. È l'incipit, l'inizio. Ehi, fu, siccome immobile dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore orba di tanto spiro.
1: Allora, siamo sinceri.
2: Sì.
1: Il 96% degli italiani si ricorda solo questo.
2: Ma infatti abbiamo preso solo quello.
1: Il 4, ma anche noi ci ricordiamo
2: ma a grandi linee, perché tra l'altro io il 5 maggio a scuola non è che l'ho proprio...
1: Io me lo ricordo vagamente. Cioè, sì, nel senso, l'ho fatto, però la prof ci ha girato un po' largo. Secondo me non ci aveva voglia.
2: Non c'aveva voglia nemmeno lei.
1: Quel periodo si arriva sotto sto periodo qui, sai, quando a scuola sì, andiamo un po' in gita, andiamo di qua, andiamo a fare un po' di cose, quindi
2: forse non mi ricordo. Mi ricordo solo che era per la morte di Napoleone Bonaparte, però poi non ho nessun
1: altro
2: ricordo.
1: Colui che si teneva il tumore, che non è che teneva la maglia.
2: Sì, lo teneva dentro,
1: lo teneva, se lo toccava
2: fuori.
1: Allora,
2: dimmela.
1: Bando alle ciance, alle 9:30, giusto per ricordare gli appuntamenti. Tra un quarto d'ora ci sarà la deposizione di corona di alloro al monumento dei caduti presso la villa comunale dell'Aquila, e in occasione, lo ricordo, della cerimonia che si terrà alle ore 10. Alle 10 non prendete impegni, perché siete autorizzati, vi firmiamo noi per Messino, non andate in recupero compensativo per vedere la cerimonia.
2: Va bene, da Luca Semerano.
1: Sì, da Radio Esercito. Ascoltami, non l'abbiamo ancora fatto mattina.
2: Cosa?
1: Dobbiamo ricordare le coordinate per entrare con me e te qua dentro. Anche se tu sei grosso, io sono piccolino, qualcun altro non ci sta.
2: Allora, prendete il vostro smartphone, aprite l'applicazione denominata WhatsApp.
1: WhatsApp come volete.
2: 366 57 56 028 sono le nostre coordinate, il nostro numero di WhatsApp, per poterci scrivere le vostre richieste musicali che andranno in onda dalle 11 alle 12. Abbiamo gli Offenbach.

0: Non perderti neanche una storia, dura solo 24 ore.
1: Dura solo 24 ore.
0: Post,
2: feed,
0: reel,
2: diretta.
0: Tutto questo per conoscere Radio Esercito.
1: Tutto questo per conoscere Radio Esercito,
2: la radio
0: che marcia al tuo fianco. Seguici su Instagram.

0: voce inconfondibile di Michael Jackson. Sai, Manu, che l'altro giorno, scrollando sui social, ho visto che hanno confermato la seconda serie del bel Michael Jackson.
1: Ma io non ho visto neanche la prima ancora.
0: Vabbè, l'andiamo a vedere, tanto quelle che le puoi rivedere quante volte vuoi.
1: Ah, va bene, ok.
0: Dai, candò, ma arriviamo tra poco, mi sono impicciato.
2: Radio Esercito Relax. Il tuo momento di pausa con il nostro sottofondo. La domenica dalle 18 alle 20. Solo su Radio Esercito.
3: Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
4: Pensati così, forte come sei.

0: corsi di studio il cui svolgimento sia previsto in concomitanza con l'orario di servizio. A tal fine, come affermato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, l'interessato è tenuto a presentare all'ente di appartenenza un certificato dell'università attestante in quali giorni e orari ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica. Ovviamente in orari necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative. In particolare, deve essere certificato che solo in quel determinato orario il dipendente poteva seguire le lezioni. In tal senso è indispensabile che l'interessato acquisisca preventivamente elementi di certezza sulla possibilità di ottenere da parte dell'università telematica una certificazione idonea nei termini sopra rappresentati. È inoltre possibile per i militari iscritti a tali concorsi fruire della licenza straordinaria per esami finalizzati al conseguimento dei titoli elencati in premessa e delle 4 giornate lavorative precedenti agli esami.
1: Avete ascoltato Question Time, un programma di Radio Esercito dove diamo voce alle vostre domande. Potete inviare i vostri quesiti a rassegna@esercito.difesa.it o al numero WhatsApp 335 87 16 248. Tu hai la domanda, l'esercito ha la risposta. Alla prossima puntata.
2: Radio Esercito.

0: Question time. Domande, dubbi o semplici curiosità. È arrivato il momento di sentire la tua voce. La tua voce. Tu hai la domanda, l'esercito ha la risposta. Scrivi le tue domande a rassegna@esercito.difesa.it o manda un messaggio al 335 87 16 248. Question time. È tempo di risposte.
1: Radio Esercito. La radio che marcia al tuo fianco.
2: Nuovo appuntamento con Lo Sapevi Che? Radio Esercito vi accompagna alla scoperta della nostra forza armata sotto ogni prospettiva. Io sono Benito Tangredi e oggi sono in compagnia del tenente

0: Marta Lucidi, ufficiale addetto dell'Ufficio Coordinamento e Studi del Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito Italiano. Tenente, ben trovata a Radio Esercito.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Radio Esercito.
0: Oggi con lei tratteremo il tema dell'indennità di rischio. Se è d'accordo, partirei proprio dalla definizione, quindi che cos'è un'indennità di rischio?
1: Sì, l'indennità di rischio è una competenza economica giornaliera riconosciuta a chi svolge attività comportanti un'esposizione diretta e continua a rischi che possono essere pregiudizievoli alla salute o all'incolumità personale. È nata inizialmente per il personale civile con il decreto del Presidente della Repubblica numero 146 del 1975, ma grazie a un'importante apertura interpretativa del Consiglio di Stato è stata estesa anche al personale militare.
0: Fatto questo inquadramento generale, tenente, io scenderei più nello specifico e le chiederei a chi spetta l'indennità di rischio.
1: Spetta al personale militare esposto a rischi che possono appunto comportare problemi alla salute. Pensiamo ad esempio all'armaiolo che quotidianamente nell'attività di manutenzione manuale delle armi, nello smontaggio e rimontaggio, opera con oli e solventi tossici. Oppure pensiamo al meccanico che quotidianamente ripara e sostituisce parti dei veicoli e quindi è esposto alle esalazioni tossiche di ossido di carbonio a causa delle prove e del collaudo dei motori. Oppure pensiamo all'operatore equestre, l'addetto alle immediate cure dei quadrupedi, alla ferratura degli animali, alla raccolta e allo sbaltimento del materiale stallatico. L'indennità compete per ogni giornata di servizio effettivamente reso, per tutto il personale esposto a rischio in modo diretto e continuo, e questo emolumento infatti non viene corrisposto durante le assenze per qualsiasi causa, escluse quelle per infermità, infortuni sul lavoro o malattia professionale dipendenti da cause di servizio inerente al rischio a cui l'indennità si riferisce. La misura giornaliera varia a seconda della tipologia di rischio e l'esposizione contemporanea a più rischi nell'ambito di una stessa prestazione legittima la corresponsione di una sola indennità, determinata nell'importo previsto per il rischio maggiore.
0: Come si arriva all'attribuzione di questa indennità?
1: Allora, a differenza del personale civile, per il quale le eventuali situazioni lavorative a rischio sono individuate sotto la diretta responsabilità dei comandanti di corpo, datore di lavoro, per il personale militare l'ente di impiego dovrà individuare il personale esposto a rischi, verificare che le tabelle organiche del reparto comprendano quel tipo di incarico, verificare se per quel tipo di incarico si possa richiedere l'indennità e poi trasmetteranno a noi, Centro Nazionale Amministrativo Esercito, un'istanza. Questo decreto di rischio non è ad personam, ma è in favore della categoria di personale che presta l'attività rischiosa presso lo specifico organismo. Solo una volta ottenuto il riconoscimento del beneficio con il decreto è possibile attribuire l'indennità. È importante ricordare che sia per il cambio di denominazione dell'ente che per la sua riconfigurazione è necessario richiedere un nuovo decreto. Ovviamente sono tanti gli incarichi per cui è possibile attribuire l'indennità. Gli enti potranno trovare tutte le informazioni nelle circolari del Ministero della Difesa. In ogni caso, come quotidianamente diciamo a chi ci chiama, noi ci siamo sempre e siamo qui per aiutarvi. Tutti gli amministrati possono contattare il centro tramite Traccia Crew, centro relazione utenza, per il tramite del sito intranet del comando C4 di Forza Armata. Possono contattare il nostro ufficio relazioni con il pubblico al numero 06 48 20 184, e possono anche prendere appuntamento per venire qui a Roma in sede per parlare direttamente con gli operatori. Stiamo cercando di trasmettere tutte le informazioni anche grazie a questa spinta collaborazione con voi della radio, e colgo l'occasione per segnalare anche la nostra pagina web disponibile sul sito internet dell'Esercito. Ogni giorno noi del centro lavoriamo per essere più vicini possibile alla periferia in ogni modo, anche e soprattutto in virtù dell'acceleratissimo programma di sburocratizzazione e informatizzazione.
0: Piena e massima disponibilità da parte del Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito e del suo ufficio relazioni con il pubblico ai tanti colleghi e colleghe che avessero dubbi sulla loro posizione stipendiale o di quiescenza. Tenente, io la ringrazio per aver fatto chiarezza su un argomento che interessa parecchi dei colleghi all'ascolto. Ringrazio quindi il tenente Marta Lucidi, ufficiale addetto dell'Ufficio Coordinamento e Studi del Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito. Grazie.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Esercito.
0: Radio Esercito.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: marcia tu. Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
1: Question time. Domande, dubbi o semplici curiosità? Tu hai la domanda, l'esercito ha la risposta. Benvenuti a Question Time, un nuovo programma di Radio Esercito che dà una risposta alle vostre domande e curiosità. Domande che potete inviare all'indirizzo email rassegna@esercito.difesa.it o al numero WhatsApp 335 87 16 248. Il quesito di oggi è: è possibile estendere l'attesa riduzione quadri a tutte le categorie, data l'età media alta nell'esercito italiano, non con i criteri attuali, ma tenendo conto di chi è prossimo alla pensione e ha delle cause di servizio riconosciute che ormai ne limitano l'operatività e l'idoneità al servizio militare e non più al servizio militare incondizionato? Risponde il primo reparto reclutamento affari giuridici ed economici del personale dello Stato Maggiore dell'Esercito. L'aspettativa per riduzione quadri si configura come un istituto peculiare della dirigenza militare, generali e colonnelli, finalizzato a ristabilire al 31 dicembre di ogni anno il corretto rapporto tra i volumi organici fissati dalla normativa vigente e le consistenze degli ufficiali effettivamente presenti in ruolo. Ciò premesso, l'articolo 2209 septies del COM ha previsto fino al 2033 che il personale militare fino al grado di tenente colonnello in eccedenza ai volumi organici di legge e non altrimenti assorbibile transitando nei ruoli del personale civile e di altre pubbliche amministrazioni debba essere collocato in aspettativa per riduzione di quadri. Tuttavia, tale norma non ha trovato applicazioni perché non si sono verificati esuberi di personale. Per quanto riguarda i sottufficiali, è prevista, ai sensi dell'articolo 2229 del COM, la possibilità del collocamento in ausiliaria, ove il personale ne faccia domanda e si trovi a non più di 5 anni dal limite di età. Tale facoltà può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo indicato all'articolo 2230 del COM. In ogni caso, per il personale non più idoneo al servizio militare incondizionato trovano applicazione altri istituti. In particolare, ai sensi dell'articolo 930 del COM, è previsto che il personale delle forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della Difesa di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e della Pubblica Amministrazione e Innovazione. Avete ascoltato Question Time, un programma di Radio Esercito dove diamo voce alle vostre domande. Potete inviare i vostri quesiti a rassegna@esercito.difesa.it o al numero WhatsApp 335 87 16 248. Tu hai la domanda, l'esercito ha la risposta. Alla prossima puntata.
2: Radio Esercito ti fa ascoltare la migliore musica.

0: 지도. Stay with us.
1: Da oltre un secolo racconta l'esercito italiano. Ora Rivista Militare arriva su Radio Esercito, con podcast dedicati ad articoli, notizie e approfondimenti. Ogni mercoledì alle 15.30, in replica il giovedì alle 17.45, è sempre disponibile in streaming sulle principali piattaforme digitali.
0: Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
2: Torna l'appuntamento con Lo Sapevi Che? Radio Esercito vi accompagna in un viaggio tra le innumerevoli realtà della nostra Forza Armata. Io sono Benito Tangredi e oggi sono in compagnia del tenente colonnello Lucio Severino, caposezione, gestione ritenute extraerariali e gestione personale civile dell'Ufficio Trattamento Economico di Attività del Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito. Colonnello, benvenuto ai nostri microfoni.
3: Grazie, buongiorno a lei e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
2: L'argomento che approfondiremo oggi è quello del credito al consumo, volgarmente detto prestito. Esistono due istituti a cui possono accedere gli amministrati dell'esercito italiano: la cessione del quinto e la delegazione convenzionale di pagamento. Che cosa sono e in che cosa si differenziano?
3: Sì, beh, la cessione del quinto è un prestito a tasso fisso dedicato ai lavoratori del settore pubblico per poter affrontare quelle piccole spese personali e familiari a cui si va incontro giornalmente. Il prestito viene restituito tramite una trattenuta mensile in busta paga e, come dice appunto il nome, non potrà essere superiore a un quinto dello stipendio netto mensile. Questo significa che appunto l'importo massimo finanziabile dipende dall'ammontare dello stipendio e soprattutto dalla durata del finanziamento. La durata complessiva può anche arrivare a 10 anni per un totale di 120 rate, quindi questo termine può andare anche oltre il rapporto di lavoro e infatti le rate non ancora estinte possono essere anche traslate sulla pensione. Invece la delegazione convenzionale di pagamento è un istituto del quale il dipendente può cedere le proprie quote stipendiali per corrispondere delle somme a un creditore. In definitiva, la delegazione è l'incarico che l'amministrato affida alla propria amministrazione a fronte dello stipendio che dovrà percepire per la prestazione di lavoro e sempre comunque a condizione che la stessa amministrazione accetti il contratto di delegazione. Ricordo sempre che affinché si possa attivare la delegazione di pagamento è necessario che ci sia una convenzione tra l'amministrazione difesa e le società finanziarie. La durata può essere variabile e comunque non può eccedere le 120 rate, appunto i 10 anni di durata o il collocamento in quiescenza dell'amministrato. Fondamentalmente la differenza tra i due istituti risiede nel fatto che mentre la cessione del quinto è un prestito, mi passi il termine, con un tasso più agevolato a favore dell'amministrato, la delegazione convenzionale è un prestito a cui il dipendente dovrebbe far ricorso solo per esigenze straordinarie, anche e soprattutto alla luce del fatto che i tassi di interesse applicati sono di gran lunga superiore rispetto alla cessione del quinto. La cessione del quinto la possiamo definire un diritto ad accedere al credito da parte dell'amministrato, tant'è vero che dà delle tutele sia a lui che alla finanziaria con la quale contrae il contratto. La delegazione di pagamento invece è un atto volontario, è deliberato dall'amministrato e che ha necessità appunto di accedere a ulteriore credito personale per poter soddisfare le proprie aggiuntive esigenze. Attenzione però, l'amministrazione, come dicevamo prima, può scegliere di non obbligarsi nei confronti della società finanziaria e questo è sempre dovuto a tutela dell'amministrato, perché occorre che ci siano determinati presupposti e occorre che la situazione economica dell'amministrato stesso lo consenta.
2: Anche perché rappresenterebbe, nel caso di massima esposizione, un doppio quinto dello stipendio che ridurrebbe il netto alla mano dell'amministrato ogni mese in maniera considerevole e quindi si consiglia vivamente di non stipulare delegazioni convenzionali di pagamento per l'accesso a beni voluttuari, quindi beni di consumo che non vengono ritenuti, certo, essenziali. Chi può contrarre questo tipo di prestiti?
3: possono fruire di questa forma di prestito tutti i lavoratori dipendenti dello Stato. Possono chiedere una cessione del quinto i dipendenti a tempo indeterminato della Forza Armata che abbiano compiuto almeno 4 anni di servizio effettivo nel rapporto di impiego, valido ai fini del trattamento di quiescenza, e quindi i 4 anni dal passaggio in servizio permanente. È importante specificarlo. Invece la delegazione di pagamento può essere stipulata da tutto il personale della Forza Armata, quindi anche il personale a tempo determinato.
2: Ha fatto bene a fare questa precisazione sul servizio effettivo, perché insomma nel corso degli anni ha generato sempre qualche perplessità, perché magari qualcuno contava gli anni dall'atto dell'arruolamento. Invece ha fatto bene a specificare, esatto, che in questo caso ai fini della contrazione di un prestito, di una cessione del quinto, gli anni di servizio effettivo si contano dalla decorrenza del passaggio in servizio permanente. Qual è l'iter procedurale per poter accedere a questi istituti finanziari? Ce n'è uno che riguarda gli enti e invece un altro, quello più importante, che riguarda appunto il CNA.
3: Beh sì, l'amministrato in prima battuta e poi in base alla propria valutazione e convenienza economica contatta un istituto di credito che a sua volta vedrà la situazione dell'amministrato compilando i dovuti allegati previsti appunto dalla normativa vigente e li invierà al reparto di appartenenza dell'amministrato per identificare la parte giuridica e per poter valutare la migliore soluzione da sottoporre. Successivamente l'istituto di credito procederà a sottoscrivere con l'amministrato un contratto di finanziamento. Questo verrà inviato al Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito che, valutato un po' tutta la situazione economica dell'amministrato, rilascerà l'atto di benestare. Questo atto verrà valutato in base appunto ai requisiti o alle eventuali criticità che il dipendente può avere in busta paga. E ricordo sempre che queste valutazioni vengono fatte sempre solo a favore dell'amministrato per non incorrere in ulteriori sovraindebitamenti. Naturalmente, per qualsiasi informazione al riguardo, tutti gli operatori del settore sono sempre disponibili, sia telefonicamente che per email, così anche gli operatori dell'ufficio relazioni con il pubblico del CNA Esercito, contattabili mediante traccia CRU sul sito internet di Forza Armata o al numero di telefono 06 48 20 184.
2: Questa puntata di Lo sapevi che, dedicata alla cessione del quinto e alla delegazione convenzionale di pagamento, termina qui. Io ringrazio il tenente colonnello Lucio Severino, capo sezione gestione ritenuti extraerariali e gestione personale civile dell'ufficio trattamento economico di attività del CNA dell'Esercito, per essere stato ai nostri microfoni. Grazie colonnello.
3: Grazie a voi per l'attenzione, un saluto a tutti.

0: Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
1: Question time. Domande, dubbi o semplici curiosità? Tu hai la domanda, l'esercito ha la risposta.
2: Benvenuti a Question Time, un nuovo programma di Radio Esercito che dà una risposta alle vostre domande e curiosità. Domande che potete inviare all'indirizzo email rassegna@esercito.difesa.it o al numero WhatsApp 335-8716-248. Il quesito di oggi è: quali patenti militari di guida posso conseguire durante la mia carriera militare? Risponde la Scuola Trasporti e Materiali, Capo Dipartimento Didattico.
3: In ambito militare, la tematica è regolamentata da una pubblicazione valida a livello interforze, edita dalla Direzione degli Armamenti Terrestri dal titolo TERG020, norme relative al rilancio, rinnovo, sospensione, revoca e ritiro della patente militare di guida. Le patenti previste attualmente in ambito militare quindi sono: modello 1, motocicli con possibilità di trasporto di un solo passeggero, 2 con sidecar, oltre al conducente e massa totale fino a chilogrammi 1300. Modello 2, autoveicoli, carrelli elevatori, carrelli trasportatori, trattorini da magazzino, spazzatrici, trattori agricoli e mezzi movimento terra con massa totale fino a chilogrammi 3500. Modello 3, autoveicoli con massa totale superiore a chilogrammi 3500. Modello 4, autobus ed autoveicoli promiscui con più di 9 posti con possibilità di traino, di rimorchio fino a chilogrammi 1000 di massa, comprese ambulanze. Modello 5A, autoveicoli compresi nel modello 2 trainanti, rimorchio con massa superiore a chilogrammi 1000. Modello 5B, autoveicoli compresi nel modello 3 trainanti, rimorchio con massa superiore a chilogrammi 1000, compresi anche auto articolati ed auto snodati. Modello 5C, autoveicoli compresi nel modello 4 trainanti rimorchio con massa superiore a chilogrammi 1000, compresi auto articolati ed auto snodati per trasporto persone. Modello 6A, autoveicoli speciali non compresi nei modelli precedenti, cingolati, semoventi, da combattimento, autoblindati, anfibi. Modello 6B, autoveicoli speciali non compresi nei modelli precedenti, ruotati e cingolati, mezzi per lavori agricoli, movimento terra, da neve, per il traino aeromobili e traino rimorchi aeroportuali in convoglio. Modello 6C, natanti ad uso dei reparti del genio. E modello 7, locomotori su binari di scalo delle stazioni della società Rete Ferroviaria Italiana e o su raccordi ferroviari militari. Per una maggiore comprensione per il personale non militare, di seguito provo a spiegarvi meglio. La patente militare modello 1 corrisponde alla patente civile la A, alla patente militare modello 2 la B, alla patente militare modello 3C la patente civile C, alla patente militare modello 4D, alla patente civile D, alla patente militare modello 5A, la patente civile BE, alla patente militare modello 5B, patente civile CE, modello 5C, patente civile DE. I modelli 6 e 7 non hanno un paritetico in ambito civile.
2: Avete ascoltato Question Time, un programma di Radio Esercito dove diamo voce alle vostre domande. Potete inviare i vostri quesiti a rassegna@esercito.difesa.it o al numero WhatsApp 335-8716-248. Tu hai la domanda, l'esercito ha la risposta. Alla prossima puntata.
4: Radio Esercito.
5: Anche a Persano, sede del 52esimo Reggimento Artiglieria Terrestre Torino, sono le 13.
6: Storie, rubriche, informazioni. Distanza zero. Distanza zero. Raccontare l'esercito per essere al centro del cambiamento. Ogni giorno dalle 12 alle 14 su Radio Esercito. Non restare indietro. Distanza zero. Diventa protagonista anche tu.
0: Radio Esercito, Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
1: Torna l'appuntamento con Lo Sapevi Che,
4: Radio Esercito vi accompagna in un viaggio tra le innumerevoli realtà della nostra Forza Armata. Dal Dipartimento Impiego del Personale dello Stato Maggiore dell'Esercito, Ufficio Orientamento e Sviluppo Professionale, abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni il capo della seconda sezione Progettazione e Applicazione, Tenente Colonnello Antonio Centonze, che ci parlerà di un recente percorso formativo dedicato al personale militare impegnato nell'insegnamento nelle scuole dell'Esercito. Benvenuto, Tenente Colonnello.
7: Buongiorno a voi e agli ascoltatori di Radio Esercito.
4: Tenente Colonnello, si è concluso da poco il settimo corso di abilitazione all'insegnamento militare a cura dell'Ufficio Orientamento e Sviluppo Professionale del Dipartimento Impiego del Personale dell'Esercito. Cosa ha rappresentato questo percorso e quali elementi lo rendono innovativo?
7: Questo corso ha rappresentato un momento fondamentale nel percorso di qualificazione degli insegnanti militari. Questo modulo formativo di 3 settimane, svolto in modalità blended, alternando quindi fasi a distanza e in presenza, è progettato a favore del personale già selezionato per l'insegnamento nell'Accademia Militare di Modena, nella Scuola Ufficiale dell'Esercito di Torino e nella Scuola Sottufficiale di Viterbo. Il percorso mira a sviluppare e consolidare le conoscenze didattiche già accertate in fase selettiva, trasformando il potenziale dei futuri insegnanti in competenze d'aula concrete ed efficaci. L'attività ha rappresentato un prezioso momento di crescita per i 14 neoinsegnanti, tra questi anche 2 marescialli in servizio presso la Scuola Sottufficiali dell'Esercito. E aggiungo, è già il secondo anno che vengono formati sottufficiali insegnanti militari. Noi siamo convinti, le competenze non hanno grado. Un elemento che rende innovativo questo corso è l'approccio esperienziale. Non si tratta di un corso tradizionale, ma di una vera e propria palestra formativa. I frequentatori infatti si sono messi in gioco attraverso simulazioni, esercitazioni pratiche, feedback continui e valorizzazione dell'errore come leva di apprendimento. Si sono confrontati con discipline fondamentali come l'andragogia, ovvero la scienza e l'arte di facilitare l'apprendimento negli adulti, la comunicazione efficace, la gestione dell'aula e delle domande, il public speaking e la didattica per obiettivi, ma soprattutto si è lavorato per favorire metodologie didattiche più interattive, dialogiche e partecipative, veri e propri strumenti che l'insegnante ha nella sua cassetta degli attrezzi e che potrà utilizzare in relazione alla training audience e all'obiettivo formativo. Inoltre sono state illustrate le potenzialità e i rischi dell'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale, tanto nell'apprendimento quanto nell'insegnamento. Ulteriore elemento distintivo del corso, e concludo, è stato l'aspetto etico-valoriale. Essere insegnante militare significa essere consapevoli del proprio ruolo, di incarnare uno stile, una postura, una responsabilità verso l'istituzione e verso gli allievi.
4: Una volta terminato il corso di abilitazione all'insegnamento militare, quale ruolo svolge l'Ufficio Orientamento e Sviluppo Professionale nei confronti degli insegnanti militari e come favorisce la qualità della formazione?
7: Il corso rappresenta solo l'inizio di un percorso di formazione e perfezionamento che deve essere continuo, assiduo e costante, proprio per consentire alla figura dell'insegnante di essere efficace nella sua azione, coinvolgente e ricettivo nei confronti degli allievi, innovativo e creativo, ovvero deve essere in grado di presentare temi complessi uscendo dagli schemi e dal si è fatto sempre così, proponendo senza paura nuovi metodi e nuovi approcci. Pertanto la qualità della formazione non può essere lasciata al caso, ma deve essere costantemente osservata, valutata e migliorata. Per questo motivo a ciascun insegnante viene associato un sistema strutturato di monitoraggio che si basa su 2 strumenti fondamentali, la scheda di osservazione e il feedback dei discenti. La scheda di osservazione rappresenta uno strumento oggettivo e sistematico attraverso cui valutiamo la performance didattica, ma non si limita a rilevare ciò che l'insegnante fa, analizza come lo fa, la chiarezza espositiva, la capacità di coinvolgimento, l'efficacia nella gestione dell'aula, l'aderenza agli obiettivi formativi e l'utilizzo di metodologie didattiche adeguate al contesto militare. Uno strumento di crescita professionale che ci consente di individuare quelli che sono i punti di forza da consolidare e le aree di miglioramento su cui intervenire in modo mirato. Accanto a questo, come dicevo, c'è il feedback dei discenti che offre una prospettiva complementare e altrettanto preziosa. I frequentatori del corso infatti rappresentano il primo sensore dell'efficacia didattica, percepiscono immediatamente il livello di comprensione, il grado di interesse e l'impatto reale dell'insegnamento ricevuto. L'integrazione proprio tra osservazioni strutturate e feedback dei discenti consente quindi di ottenere una visione completa e bilanciata della qualità dell'insegnamento, un'opportunità per affinare le competenze didattiche, elevare gli standard formativi e garantire che ogni insegnante sia in grado di trasmettere non solo conoscenze, ma anche valori, metodo e capacità operative.
4: Tenente Colonnello, io le farei un'ultima domanda. Oggi, in uno scenario sempre più complesso, la formazione viene spesso considerata una leva strategica. In questo quadro, perché l'insegnante militare può essere considerato al pari di un comandante?
7: È perché oggi la superiorità non è solo tecnologica, tecnologica o numerica, ma soprattutto cognitiva e culturale. Gli scenari operativi, come ha detto poc'anzi lei, sono complessi, sono dinamici, imprevedibili, richiedono personale capace di adattarsi, di pensare in modo critico, fuori dagli schemi, e prendere decisioni efficaci anche in condizioni di incertezza. L'insegnante militare è centrale proprio in questo processo, contribuisce direttamente a sviluppare queste capacità. E al pari del comandante, infatti, lui esercita una leadership concreta, orienta, motiva, valuta e sviluppa le persone, ma lo fa in una fase ancora più delicata, che è quella della formazione, in cui si costruiscono mentalità e atteggiamenti destinati a durare nel tempo. Inoltre, l'insegnante è protagonista del cambiamento culturale in atto in Forza Armata. Superare schemi rigidi, aprirsi a contaminazioni con il mondo civile, adottare nuovi metodi didattici e promuovere un apprendimento continuo. È un vero abilitatore di crescita. Non si limita a insegnare cosa fare, ma contribuisce a formare il come pensare e il perché agire, creando quindi le condizioni affinché ogni frequentatore sviluppi autonomia e consapevolezza. E in un contesto come quello militare, dove le decisioni possono essere e o avere conseguenze rilevanti, questo fa la differenza. In questo senso, proprio investire sull'insegnante militare significa investire direttamente sulla capacità operativa dell'esercito, di essere all'altezza delle sfide emergenti, di essere preparati ad affrontare le sfide future, sia dal punto di vista culturale che dell'elaborazione del pensiero. Dietro ogni militare preparato, dietro ogni decisione efficace, dietro ogni valore vissuto, c'è sempre qualcuno che ha saputo insegnare. L'insegnante militare è questo, una figura spesso silenziosa ma decisiva, perché noi lo ripetiamo spesso: formare bene oggi significa essere preparati domani.
4: Tenente colonnello, grazie per aver condiviso con noi questa importante iniziativa.
7: Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Esercito.
4: Ringraziamo il tenente colonnello Antonio Centonze, ospite ai microfoni di Radio Esercito per questa puntata di Lo sapevi che, la nostra rubrica di approfondimento tutta dedicata ad argomenti militari.
0: Radio Esercito.

0: Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
1: Question time. Domande, dubbi o semplici curiosità? Tu hai la domanda, l'esercito ha la risposta. Benvenuti a Question Time, un nuovo programma di Radio Esercito che dà una risposta alle vostre domande e curiosità. Domande che potete inviare all'indirizzo email rassegna@esercito.difesa.it o al numero WhatsApp 335 87 16 248. Il quesito di oggi è: buongiorno, per quanto riguarda l'iter per diventare piloti Aves, è possibile fare domanda dopo l'iter di formazione da maresciallo e quindi già in posizione di comandante di plotone a reparto? Risponde il Dipartimento per l'impiego del personale dello Stato Maggiore dell'Esercito.
2: È possibile fare domanda da piloti Aves dopo l'iter di formazione da maresciallo e quindi già in posizione di comandante di plotone al reparto, esclusivamente aderendo a un'eventuale ricerca straordinaria indetta dal Dipartimento Impiego del Personale su richiesta del Comando dell'Aviazione dell'Esercito al verificarsi di particolari esigenze operative di impiego e o carenze organiche nello specifico settore.
1: Avete ascoltato Question Time, un programma di Radio Esercito, dove diamo voce alle vostre domande. Potete inviare i vostri quesiti a rassegna@esercito.difesa.it o al numero WhatsApp 335 87 16 248. Tu hai la domanda, l'Esercito ha la risposta. Alla prossima puntata.
0: Radio Esercito.

0: su Radio Esercito arrivano i podcast di Rivista Militare, articoli, approfondimenti e notizie tratte dal periodico ufficiale dell'Esercito Italiano. In onda ogni mercoledì alle 15.30, in replica il giovedì alle 17.45 e sempre disponibili on demand sulle principali piattaforme digitali.
1: Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
2: Il viaggio alla scoperta di assetti, capacità, direttive e storie dell'esercito italiano continua con una nuova puntata di Lo Sapevi Che, la rubrica di approfondimento sulla nostra forza armata targata Radio Esercito. Diamo il benvenuto al tenente colonnello Giorgini Giulio, capo ufficio OPA della Brigata Grandieri di Sardegna, che ci parlerà oggi dei Tactical Decision Game. Benvenuto colonnello e grazie per essere qui con noi.
3: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Per chi si avvicina per la prima volta ai Tactical Decision Game, in cosa consiste questa tipologia di addestramento e qual è il suo valore principale rispetto ai metodi più tradizionali?
3: Il Tactical Decision Game è un esercizio tattico con lo scopo di incrementare nel personale la capacità di decision making, che è una competenza fondamentale in qualsiasi contesto operativo, in particolar modo per i junior leaders che si trovano al comando delle minori unità. Il valore principale di questa tipologia di addestramento è porre il personale davanti all'esigenza di dover prendere decisioni realistiche, senza la necessità di grandi risorse o scenari complessi. A differenza appunto di quello che l'addestramento tradizionale, spesso più teorico e procedurale, e Tactical Decision Game obbligano a ragionare, scegliere in tempi brevi e prendersi la responsabilità delle scelte assunte. La Brigata Grandieri di Sardegna ha sviluppato questa tipologia di attività per i propri junior leaders in diverse occasioni. Inoltre, nella giornata dell'11 e 12 marzo scorso è stata organizzata presso la propria sede un'esercitazione di Tactical Decision Game in coordinamento con la Scuola Ufficiale di Torino, che ha visto la partecipazione di rappresentanti di tutte le brigate dell'area Confoter.
2: Quali sono i fattori determinanti che influiscono sulla qualità delle scelte operative?
3: Il fattore tempo è l'elemento centrale. Nei Tactical Decision Game viene spesso limitato proprio per simulare condizioni reali, dove le informazioni sono incomplete e le decisioni non possono essere rimandate. La pressione tende inizialmente a ridurre la qualità delle scelte, soprattutto per chi è meno esperto, ma con la pratica aiuta a sviluppare rapidità mentale, capacità di identificare le priorità e tolleranza all'incertezza. In sostanza si impara a decidere bene anche quando non sia un quadro pienamente definito.
2: Dopo aver chiarito quali sono i fattori determinanti, può dirci invece quali sono gli errori più comuni che emergono durante un Tactical Decision Game anche tra operatori esperti?
3: Uno degli errori più frequenti è cercare la soluzione perfetta invece di una soluzione semplicemente efficace e attuabile, perdendo poi di fatto troppo tempo su dettagli secondari che portano a trascurare quelle che sono le priorità operative. Anche gli operatori più esperti possono incorrere nell'errore di affidarsi troppo all'esperienza passata senza adattarsi al contesto specifico. I Tactical Decision Game sono utili proprio perché fanno emergere questi meccanismi.
2: Per concludere, in che modo i Tactical Decision Game riescono a sviluppare non solo competenze tecniche, ma anche il giudizio e l'adattabilità in contesti complessi?
3: I Tactical Decision Game sono efficaci ed utili perché non si limitano a verificare la conoscenza dottrinale e procedurale, ma inducono l'operatore a compiere delle scelte in risposta a diverse situazioni contingenti e non sempre chiare. Costringono a valutare rischi, considerare opportunità e conseguenze in tempo reale, spesso con informazioni incomplete.
2: Colonnello, noi la ringraziamo per essere stato ospite ai microfoni di Radio Esercito per questa puntata di Lo Sapevi Che, la nostra rubrica di approfondimento tutta dedicata ad argomenti militari. Grazie.
3: Grazie a lei e grazie a tutti.

0: Radio Esercito.
1: La radio
0: che marcia al tuo fianco.
2: Question time. Domande, dubbi o semplici curiosità? Tu hai la domanda, l'esercito ha la risposta. Benvenuti a Question Time, un nuovo programma di Radio Esercito che dà una risposta alle vostre domande e curiosità. Domande che potete inviare all'indirizzo email rassegna@esercito.difesa.it o al numero WhatsApp 335-8716-248. Il quesito di oggi è: cosa prevede l'istituto della licenza parentale? Risponde Stato Maggiore dell'Esercito, primo reparto affari giuridici ed economici del personale.
3: La licenza straordinaria per congedo parentale consente ai genitori militari di potersi assentare dal servizio, a parità di trattamento economico, con un preavviso di 5 giorni, per un massimo di 45 giorni nei primi 6 anni di vita del figlio. Nel caso di coniugi militari, detti 45 giorni spettano a ciascun genitore. Parto plurimo, ogni militare ha diritto a fruire di tanti periodi di congedo parentale quanti sono i figli. In particolare, spetteranno 90 giorni nel caso di parto gemellare e 135 in quello trigemino.
2: Avete ascoltato Question Time, un programma di Radio Esercito, dove diamo voce alle vostre domande. Potete inviare i vostri quesiti a rassegna@esercito.difesa.it o al numero WhatsApp 335-8716-248. Tu hai la domanda, l'Esercito ha la risposta. Alla prossima puntata.
0: Radio Esercito.

0: dai un contributo concreto per abbattere la burocrazia nell'esercito italiano. Hai proposte e consigli per rendere ancora più efficiente la tua forza armata? Scrivi all'indirizzo menoburocrazia@esercito.difesa.it.
1: Possono farlo tutti, le idee non hanno gradi. L'esercito che cambiamo oggi sarà l'esercito di domani.
2: Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
3: Nuovo appuntamento con Lo Sapevi Che? Radio Esercito vi accompagna alla scoperta della nostra forza armata sotto ogni prospettiva. Io sono Benito Tangredi e oggi sono in compagnia del tenente Marta Lucidi, ufficiale addetto dell'ufficio coordinamento e studi del Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito Italiano. Tenente, ben trovata a Radio Esercito.
4: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Radio Esercito.
3: Oggi con lei tratteremo il tema dell'indennità di rischio. Se è d'accordo, partirei proprio dalla definizione, quindi che cos'è un'indennità di rischio?
4: Sì, l'indennità di rischio è una competenza economica giornaliera riconosciuta a chi svolge attività comportanti un'esposizione diretta e continua a rischi che possono essere pregiudizievoli alla salute o all'incolumità personale. È nata inizialmente per il personale civile con il decreto del Presidente della Repubblica numero 146 del 1975, ma grazie a un'importante apertura interpretativa del Consiglio di Stato è stata estesa anche al personale militare.
3: Fatto questo inquadramento generale, tenente, io scenderei più nello specifico e le chiederei a chi spetta l'indennità di rischio.
4: Spetta al personale militare esposto a rischi che possono appunto comportare problemi alla salute. Pensiamo ad esempio all'armaiolo che quotidianamente nell'attività di manutenzione manuale delle armi, nello smontaggio e rimontaggio, opera con oli e solventi tossici. Oppure pensiamo al meccanico che quotidianamente ripara e sostituisce parti dei veicoli e quindi è esposto alle esalazioni tossiche di ossido di carbonio a causa delle prove e del collaudo dei motori. Oppure pensiamo all'operatore equestre, l'addetto alle immediate cure dei quadrupedi, alla ferratura degli animali, alla raccolta e allo sbaltimento del materiale stallatico. L'indennità compete per ogni giornata di servizio effettivamente reso, per tutto il personale esposto a rischio in modo diretto e continuo, e questo emolumento infatti non viene corrisposto durante le assenze per qualsiasi causa, escluse quelle per infermità, infortuni sul lavoro o malattia professionale dipendenti da cause di servizio inerente al rischio a cui l'indennità si riferisce. La misura giornaliera varia a seconda della tipologia di rischio e l'esposizione contemporanea a più rischi nell'ambito di una stessa prestazione legittima la corresponsione di una sola indennità, determinata nell'importo previsto per il rischio maggiore.
3: Come si arriva all'attribuzione di questa indennità?
4: Allora, a differenza del personale civile, per il quale le eventuali situazioni lavorative a rischio sono individuate sotto la diretta responsabilità dei comandanti di corpo, datore di lavoro, per il personale militare

0: ente di impiego dovrà individuare il personale esposto a rischi, verificare che le tabelle organiche del reparto comprendano quel tipo di incarico, verificare se per quel tipo di incarico si possa richiedere l'indennità e poi trasmetteranno a noi, Centro Nazionale Amministrativo Esercito, un'istanza. Questo decreto di rischio non è ad personam, ma è in favore della categoria di personale che presta l'attività rischiosa presso lo specifico organismo. Solo una volta ottenuto il riconoscimento del beneficio con il decreto è possibile attribuire l'indennità. È importante ricordare che sia per il cambio di denominazione dell'ente che per la sua riconfigurazione è necessario richiedere un nuovo decreto. Ovviamente sono tanti gli incarichi per cui è possibile attribuire l'indennità. Gli enti potranno trovare tutte le informazioni nelle circolari del Ministero della Difesa. In ogni caso, come quotidianamente diciamo a chi ci chiama, noi ci siamo sempre e siamo qui per aiutarvi. Tutti gli amministrati possono contattare il centro tramite Traccia Crew, centro relazione utenza, per il tramite del sito intranet del comando C4 di Forza Armata. Possono contattare il nostro ufficio relazioni con il pubblico al numero 06 48 20 184, e possono anche prendere appuntamento per venire qui a Roma in sede per parlare direttamente con gli operatori. Stiamo cercando di trasmettere tutte le informazioni anche grazie a questa spinta collaborazione con voi della radio, e colgo l'occasione per segnalare anche la nostra pagina web disponibile sul sito internet dell'esercito. Ogni giorno noi del centro lavoriamo per essere più vicini possibile alla periferia in ogni modo, anche e soprattutto in virtù dell'acceleratissimo programma di sburocratizzazione e informatizzazione.
1: Piena e massima disponibilità da parte del Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito e del suo ufficio relazioni con il pubblico ai tanti colleghi e colleghe che avessero dubbi sulla loro posizione stipendiale o di quiescenza. Tenente, io la ringrazio per aver fatto chiarezza su un argomento che interessa parecchi dei colleghi all'ascolto. Ringrazio quindi il tenente Marta Lucidi, ufficiale addetto dell'ufficio coordinamento e studi del Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito. Grazie.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Esercito.
2: Radio Esercito. Sorry, I-

0: Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
1: Question time. Domande, dubbi o semplici curiosità? Tu hai la domanda, l'esercito ha la risposta.
2: Benvenuti a Question Time, un nuovo programma di Radio Esercito che dà una risposta alle vostre domande e curiosità. Domande che potete inviare all'indirizzo email rassegna@esercito.difesa.it o al numero WhatsApp 335 87 16 248. Il quesito di oggi è: posso liberamente pubblicare un mio scritto? Risponde l'Ufficio Generale Sicurezza dello Stato Maggiore dell'Esercito.
1: Dipende. Nel senso che devi prima verificare con attenzione che non sussistano le condizioni per cui è necessaria la preventiva autorizzazione, ex articolo 1472 del COM, il quale, tra le altre cose, stabilisce che i militari possono liberamente pubblicare i loro scritti, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato, di interesse militare o di servizio, per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione. Ma cosa dobbiamo intendere esattamente per argomenti a carattere riservato, di interesse militare o di servizio? Per circostanziare meglio tali fattispecie occorre richiamare altri articoli dell'ordinamento militare, tra cui il principale è l'articolo 722 del TUOM, che in ordine ai doveri attinenti alla tutela del segreto e al riservo sulle questioni militari riporta che il militare deve acquisire e mantenere l'abitudine a riservo su argomenti o notizie, la cui divulgazione può recare pregiudizio alla sicurezza dello Stato, escludendo dalle conversazioni private, anche se hanno luogo con familiari, qualsiasi riferimento ai suddetti argomenti o notizie. Evitare la divulgazione di notizie attinenti al servizio che, anche se insignificanti, possono costituire materiale informativo. Tale articolo aiuta a delineare il concetto di argomenti a carattere riservato, attribuendogli un significato atecnico, che non si limita ai soli casi in cui l'autorità militare ha formalmente attribuito una classifica di segretezza, estendendosi, di fatto, a tutti quelli di vietata divulgazione, tra cui rientrano anche notizie attinenti al servizio apparentemente insignificanti. In tale quadro, è quindi imprescindibile, qualora la trattazione del tuo scritto afferisca argomenti militari o di servizio, che tu richieda preventivamente l'autorizzazione alla pubblicazione. In tutti gli altri casi non è prevista alcuna autorizzazione, fermo restando che quanto scritto e divulgato, qualora assuma connotazioni in contrasto con i valori e i principi posti a base della Repubblica, del suo ordinamento democratico e repubblicano o di quelli posti alla base del servizio alle armi, o peggio, integri espressamente fattispecie penali previste e punite dall'ordinamento giuridico nazionale, è comunque riconducibile alla tua responsabilità personale, sia in ambito disciplinare che penale.
2: Avete ascoltato Question Time, un programma di Radio Esercito dove diamo voce alle vostre domande. Potete inviare i vostri quesiti a rassegna@esercito.difesa.it o al numero WhatsApp 335 87 16 248. Tu hai la domanda? L'esercito ha la risposta. Alla prossima puntata!
0: Radio Esercito.

0: Radio Esercito.
1: Question time. Domande, dubbi o semplici curiosità. È arrivato il momento di sentire la tua voce. La tua voce. Tu hai la domanda, l'esercito ha la risposta. Scrivi le tue domande a rassegna@esercito.difesa.it o manda un messaggio al 335 87 16 248. Question time. È tempo di risposte.
2: Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
3: Torna l'appuntamento con Lo Sapevi Che? Radio Esercito vi accompagna in un viaggio tra le innumerevoli realtà della nostra Forza Armata. Io sono Benito Tangredi e oggi sono in compagnia del tenente colonnello Lucio Severino, caposezione, gestione ritenute extraerariali e gestione personale civile dell'Ufficio Trattamento Economico di Attività del Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito. Colonnello, benvenuto ai nostri microfoni.
4: Grazie, buongiorno a lei e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
3: L'argomento che approfondiremo oggi è quello del credito al consumo, volgarmente detto prestito. Esistono due istituti a cui possono accedere gli amministrati dell'esercito italiano: la cessione del quinto e la delegazione convenzionale di pagamento. Che cosa sono e in che cosa si differenziano?
4: Sì, la cessione del quinto è un prestito a tasso fisso dedicato ai lavoratori del settore pubblico per poter affrontare quelle piccole spese personali e familiari a cui si va incontro giornalmente. Il prestito viene restituito tramite una trattenuta mensile in busta paga e, come dice appunto il nome, non potrà essere superiore a un quinto dello stipendio netto mensile. Questo significa che appunto l'importo massimo finanziabile dipende dall'ammontare dello stipendio e soprattutto dalla durata del finanziamento. La durata complessiva può anche arrivare a 10 anni per un totale di 120 rate, quindi questo termine può andare anche oltre il rapporto di lavoro e infatti le rate non ancora estinte possono essere anche traslate sulla pensione. Invece la delegazione convenzionale di pagamento è un istituto del quale il dipendente può cedere le proprie quote stipendiali per corrispondere delle somme a un creditore. In definitiva, la delegazione è l'incarico che l'amministrato affida alla propria amministrazione a fronte dello stipendio che dovrà percepire per la prestazione di lavoro e sempre comunque a condizione che la stessa amministrazione accetti il contratto di delegazione. Ricordo sempre che affinché si possa attivare la delegazione di pagamento è necessario che ci sia una convenzione tra l'amministrazione difesa e le società finanziarie. La durata può essere variabile e comunque non può eccedere le 120 rate, appunto i 10 anni di durata o il collocamento in quiescenza dell'amministrato. Fondamentalmente la differenza tra i due istituti risiede nel fatto che mentre la cessione del quinto è un prestito, mi passi il termine, con tasso più agevolato a favore dell'amministrato, la delegazione convenzionale è un prestito a cui il dipendente dovrebbe far ricorso solo per esigenze straordinarie, anche e soprattutto alla luce del fatto che i tassi di interesse applicati sono di gran lunga superiori rispetto alla cessione del quinto. La cessione del quinto la possiamo definire un diritto ad accedere al credito da parte dell'amministrato, tant'è vero che dà delle tutele sia a lui che alla finanziaria con la quale contrae il contratto. La delegazione di pagamento invece è un atto volontario, è deliberato dall'amministrato e che ha necessità appunto di accedere a ulteriore credito personale per poter soddisfare le proprie aggiuntive esigenze. Attenzione però, l'amministrazione, come dicevamo prima, può scegliere di non obbligarsi nei confronti della società finanziaria e questo è sempre dovuto a tutela dell'amministrato, perché occorre che ci siano determinati presupposti e occorre che la situazione economica dell'amministrato stesso lo consenta.
3: Anche perché rappresenterebbe, nel caso di massima esposizione, un doppio quinto dello stipendio che ridurrebbe il netto alla mano dell'amministrato ogni mese in maniera considerevole e quindi si consiglia vivamente di non stipulare delegazioni convenzionali di pagamento per l'accesso a beni voluttuari, quindi beni di consumo che non vengono ritenuti essenziali. Chi può contrarre questo tipo di prestiti?
4: Possono fruire di questa forma di prestito tutti i lavoratori dipendenti dello Stato. Possono chiedere una cessione del quinto i dipendenti a tempo indeterminato della Forza Armata che abbiano compiuto almeno 4 anni di servizio effettivo nel rapporto di impiego, valido ai fini del trattamento di quiescenza, e quindi i 4 anni dal passaggio in servizio permanente. È importante specificarlo. Invece la delegazione di pagamento può essere stipulata da tutto il personale della Forza Armata, quindi anche il personale a tempo determinato.
3: Ha fatto bene a fare questa precisazione sul servizio effettivo, perché insomma nel corso degli anni ha generato sempre qualche perplessità, perché magari qualcuno contava gli anni dall'atto del regolamento. Invece ha fatto bene a specificare, esatto, che in questo caso, ai fini della contrazione di un prestito, di una cessione del quinto, gli anni di servizio effettivo si contano dalla decorrenza del passaggio in servizio permanente. Qual è l'iter procedurale per poter accedere a questi istituti finanziari? Ce n'è uno che riguarda gli enti e invece un altro, quello più importante, che riguarda appunto il CNA.
4: Beh sì, l'amministrato in prima battuta e poi in base alla propria valutazione e convenienza economica contatta un istituto di credito che a sua volta vedrà la situazione dell'amministrato compilando i dovuti allegati previsti appunto dalla normativa vigente e li invierà al reparto di appartenenza dell'amministrato per identificare la parte giuridica e per poter valutare la migliore soluzione da sottoporre. Successivamente l'istituto di credito procederà a sottoscrivere con l'amministrato un contratto di finanziamento. Questo verrà inviato al Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito che, valutato un po' tutta la situazione economica dell'amministrato, rilascerà l'atto di benestare. Questo atto verrà valutato in base appunto ai requisiti o alle eventuali criticità che il dipendente può avere in busta paga. E ricordo sempre che queste valutazioni vengono fatte sempre solo a favore dell'amministrato per non incorrere in ulteriori sovraindebitamenti. Naturalmente, per qualsiasi informazione al riguardo, tutti gli operatori del settore sono sempre disponibili, sia telefonicamente che per email, così anche gli operatori dell'ufficio relazioni con il pubblico del CNA Esercito, contattabili mediante traccia CRU sul sito internet di Forza Armata o al numero di telefono 06 48 20 184.
3: Questa puntata di Lo Sapevi Che, dedicata alla cessione del quinto e alla delegazione convenzionale di pagamento, termina qui. Io ringrazio il tenente colonnello Lucio Severino, capo sezione gestione ritenuti extra erariali e gestione personale civile dell'ufficio trattamento economico di attività del CNA dell'Esercito, per essere stato ai nostri microfoni. Grazie colonnello.
4: Grazie a voi per l'attenzione, un saluto a tutti.

0: Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
1: Question time. Domande, dubbi o semplici curiosità? Tu hai la domanda, l'esercito ha la risposta.
2: Benvenuti a Question Time, un nuovo programma di Radio Esercito che dà una risposta alle vostre domande e curiosità. Domande che potete inviare all'indirizzo email rassegna@esercito.difesa.it o al numero WhatsApp 335 87 16 248. Il quesito di oggi è: noi militari abbiamo il dovere di comunicazione, ma quali sono gli eventi che devono essere comunicati? Risponde l'Ufficio Generale Sicurezza dello Stato Maggiore dell'Esercito.
1: La domanda è lecita, perché l'articolo 748 del TUOM, tra le altre cose, sancisce che il militare deve dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia, degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio, senza tuttavia specificare nel dettaglio quali siano questi eventi. A tale riguardo, possono essere compresi in questa categoria tutti gli eventi di tale gravità da poter incidere sullo stato giuridico, su eventuali concorsi, sull'impiego, sull'avanzamento, sul nulla osta di sicurezza, sul transito all'impiego civile. Di tali eventi non è stato redatto alcun elenco, ma possono essere citati, come ad esempio l'essere rimasti coinvolti in un grave incidente, l'aver contratto una grave malattia o subito un grave infortunio, cosa che potrebbe pregiudicare l'idoneità psicofisica o addirittura il mantenimento dello status militare con l'eventuale transito all'impiego civile. Essere coinvolti in un procedimento penale, che ad esempio potrebbe essere causa di esclusione da un concorso, l'intenzione di svolgere un'attività extraprofessionale.
2: Avete ascoltato Question Time, un programma di Radio Esercito dove diamo voce alle vostre domande. Potete inviare i vostri quesiti rassegna@esercito.difesa.it o al numero WhatsApp 335 87 16 248. Tu hai la domanda? L'esercito ha la risposta. Alla prossima puntata.
3: Radio Esercito.

0: qua.
1: Radio Esercito.
2: Anche a Sassari, sede del 152esimo Reggimento Fanteria Sassari, sono le 14.
3: Sono le 14 di un martedì, ma non è un martedì qualunque, è martedì 5 maggio, ma come ogni martedì a quest'ora va in onda la graduatoria, che non è altro che la classifica delle 20 canzoni più ascoltate qui su Radio Esercito durante la settimana. A presentarvi questa graduatoria ci sono io, Leonardo, accanto a me c'è Giulia e soprattutto c'è Martina lì in regia, che è colei che ci manderà tutti i brani uno dopo l'altro fino ad arrivare appunto alla numero uno. Ma intanto però, prima di scoprire il podio, ascoltiamo il notiziario.
1: Esercito News, le ultime informazioni della nostra forza armata.
4: Ben ritrovati da Francesca Cetorelli, questo è Esercito News. A Palermo, nella caserma Ciroscianna, i volontari in ferma iniziale del secondo blocco 2025 hanno ricevuto il basco al termine del corso presso il Reggimento Logistico Aosta. La cerimonia, guidata dal colonnello Angelo Manna, ha sancito l'ingresso dei militari nell'arma dei trasporti e materiali, componente fondamentale della logistica operativa. Nel corso dell'evento sono stati premiati i volontari più meritevoli e commemorati i caduti con la deposizione di una corona d'alloro. Per i nuovi autieri si apre ora la fase operativa nei reparti dell'esercito italiano. Da Esercito News è tutto.
5: La graduatoria non si legge, ma si ascolta. Solo su Radio Esercito.
3: Eccoci qua, come promesso, siamo tornati subito. Veloci, veloci, vero Giulia? Queste news sono state flash. Come stai?
6: Buongiorno, anzi buon pomeriggio Leo, buon pomeriggio a tutti quanti. Questa è l'ora giusta in cui godersi un'ora di sola musica. 20 brani, perché sono 20 le posizioni che insomma abbiamo deciso di trattare. Un pomeriggio che può scorrere sempre meglio proprio grazie alla musica di Radio Esercito. Partiamo anche dal presupposto che i gusti sono personali, giusto?
3: Ci mancherebbe, però questa è una classifica, quindi vuol dire che sono gli ascolti.
6: Bravissimo.
3: Che sono stati fatti durante questa settimana sulla radio. Quindi...
6: E allora? E quindi
3: partiamo, partiamo.
6: Si può partire. Partiamo dalla 20ª posizione. Pensate, è da 11 settimane in classifica e abbiamo Miley Smith, Niall Horan con Drive Safe.

E alla 19esima posizione troviamo il primo grande balzo della settimana, perché dalla 29esima posizione della scorsa settimana questo brano ne guadagna ben 10, posizionandosi appunto alla 19esima posizione e alla 5ª settimana in classifica. Parliamo di The Bowser con Magnetic.

Eccoci qua, continuiamo la nostra classifica. Ogni canzone poi la potrete utilizzare come colonna sonora della vostra giornata o di uno specifico evento. Ora parliamo di Bob Sinclair, classe 1969. Insomma, fa sempre parlare di lui. Questo è un brano in collaborazione con Kaisa e si intitola I Can't Wait. Ancora qui, sulla nostra classifica, 18ª posizione.

0: La graduatoria.
1: E allora parliamo anche di questa 17ª posizione tenuta da Tommaso Paradiso con il suo brano I Romantici.
2: Resiste ancora, resiste, in classifica, mantiene. Dal Festival di Sanremo che è lì. Ma passiamo subito anche alla 16ª posizione, dove troviamo un brano nuovo da 2 settimane in classifica. Parliamo di Madame con Marrakesh, e diamo un paracadute a sti due perché hanno perso 8 posizioni Poverini. In una settimana sola. Però ascoltiamo il loro brano, posizione numero 16, Volevo capire con Marrakesh.

0: Alla quindicesima posizione, in discesa di 3, troviamo Achille Lauro con il brano tratto dal suo ultimo album. Il brano si intitola In viaggio verso il paradiso.
1: Ma noi ascolteremo invece il brano in 14ª posizione, che è quello di Fulminacci e la sua stupida sfortuna.

0: In tredicesima posizione troviamo Olivia Dean con il suo So Easy to Fall in Love, uscito proprio il giorno prima di San Valentino.
1: In dodicesima posizione invece troviamo un artista che prepotentemente si sta avvicinando alla top 10, perché questa settimana passa dalla ventesima appunto alla dodicesima posizione con un balzo di 8. Lui è Alex Warren con Fever Dream.

0: La graduatoria.
1: Duo musicale che fa parlare di sé proprio per questo brano che si intitola Vacci Piano e che noi troviamo in 11ª posizione in questa settimana.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto capricci.

E dall'undicesima posizione di MR Comi arriviamo alla top 10, con la decima posizione occupata da uno dei reduci del Festival di Sanremo che resiste ancora in classifica. Lui è Saif, decima posizione per lui, Tu mi piaci tanto.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

0: piace tanto. Lo potremmo dedicare a questa classifica. La classifica, ricordiamo, delle canzoni più ascoltate su Radio Esercito, dalla 20ª alla 1ª posizione. E ora è il momento della 9ª posizione, con Dito nella piaga e il suo Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io, ma sono matta.
1: Sarà matta lei, non lo sappiamo, invece noi siamo matti, siamo pazzi per questa classifica e andiamo subito alla numero 8, dove troviamo un artista che sembra non volersi schiodare da lì. È stabile all'ottava posizione, rimane fermo, non se ne vuole andare. Lui è l'attuale idolo probabilmente a livello mondiale delle ragazzine, lo era già quando era il frontman degli One Direction, ma di chi stiamo parlando se non di Harry Styles e la sua American Girls?

torniamo in Italia, ora parliamo di Blanco. Ha fatto uscire il suo ultimo album che si intitola Ma e ha poi dato notizia di questo nuovo singolo in collaborazione con Elisa, che ora sta alla nostra settima posizione. Loro sono Blanco, Elisa e i nostri ricordi.

saliamo di una posizione in classifica e salgono anche loro di una posizione rispetto alla scorsa settimana. Parliamo del brano della famosissima Lady Gaga con la sua voce incantevole, ma in collaborazione con una rapper statunitense di 27 anni che in Italia ancora non è tanto conosciuta, in America invece sa già il fatto suo. Ha vinto il Grammy nel 2025 come miglior album rap e nel 2026 come miglior videoclip. Lei è 2C, appunto, in collaborazione con Lady Gaga e la loro Runway alla posizione numero 6.

sangue. Entriamo nella top 5, lei è Annalisa. Il 13 marzo ha pubblicato il nuovo singolo, cioè Canzone estiva. È un brano energico che prosegue il suo percorso artistico iniziato con l'album Ma io sono fuoco. Ormai fa parlare tanto di sé, è un brano che sicuramente ci accompagnerà per tutta l'estate. Lo troviamo in quinta posizione, quindi Annalisa con Canzone estiva.

Alla quarta posizione troviamo un brano che fa un salto di ben 7 posizioni questa settimana, ed è un brano di un trio. Due delle artiste sono già delle artiste affermate, parliamo di Serena Brancale e Levante, una invece è un'artista emergente che ha partecipato all'ultima edizione di X Factor, è stata presente anche sul palco del concertone del 1° maggio, proprio l'altro giorno. Il video musicale di questo brano è stato girato a Ortigia, Siracusa, a rappresentare proprio una festa meridionale. Serena Brancale, Levante, Delia con Al mio paese.

Iniziamo a salire il primo gradino di questo podio. Siamo in terza posizione. 10 settimane che riesce a mantenere comunque sempre il podio, che sia la seconda o che sia la terza. Parliamo di Samurai J, scoperto a Sanremo 2026 e con quest'anno che nel vero senso delle parole sta diventando e è diventata una ossessione. E allora continuiamo a salire questo podio, terza posizione per lui con Ossessione Samurai J.

Piazza d'onore della graduatoria per un gruppo che è in classifica da 5 settimane, ha occupato anche la prima posizione, ma adesso ti attesta alla posizione numero 2. Loro sono i The Colors con Rolling Stones.

0: Iniziamo a fare un velocissimo recap dalla decima posizione, perché siamo giunti alla conclusione di quest'ora della classifica dei brani più ascoltati su Radio Esercito. Quindi è il momento di fare un veloce riassunto. Parto io.
1: Vai.
0: Decima posizione Saif, Tu mi piaci tanto, e alla nona Dito nella piaga con Che fastidio.
1: Posizione numero 8 per Harry Styles con American Girls, e alla numero 7 Blanco ed Elisa con Ricordi.
0: Sesta posizione per Lady Gaga e 2C con Runway, e quinta posizione Annalisa, Canzone estiva.
1: Ai piedi del podio, posizione numero 4 per Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese, e terzo gradino, Samurai J con Ossessione.
0: Rolling Stones dei The Colors è appena passata con la sua seconda posizione, e allora sul gradino più alto è il momento di lanciare
1: un grande duo, Tiziano Ferra e Giorgia con Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: anche a Livorno, sede del 9° reggimento col Moschin, sono le 15.
1: Io, Leo e Martina non vi abbiamo abbandonati, siamo qua perché continua la diretta di Radio Esercito, durerà fino alle 16.30, tanti ancora gli argomenti da trattare, ma soprattutto adesso Esercito News e poi tornerete in diretta con noi.
2: Esercito News, le ultime informazioni della nostra forza armata.
3: Cambio al vertice delle truppe alpine. 195 anni delle batterie a cavallo. Bentrovati da Francesca Cetorelli. Questo è Esercito News. Parliamo di un avvicendamento al comando tra tradizione e futuro.
4: A Bolzano, presso l'auditorium Eurac, si è svolta la cerimonia di cambio al vertice delle truppe alpine. Il generale di divisione Alberto Vezzoli è il nuovo comandante, subentrando al generale di divisione Michele Risi, che lascia il servizio attivo dopo 45 anni. Nel suo saluto, il generale Risi ha richiamato il valore della formazione e dell'addestramento come strumenti fondamentali per affrontare le sfide future, sottolineando il ruolo delle truppe alpine tra tradizione e innovazione. Il generale Vezzoli ha evidenziato invece l'importanza delle persone e della coesione, indicando in responsabilità, concretezza ed empatia le direttrici del proprio comando. Un passaggio di consegne che guarda la continuità operativa in uno scenario in costante evoluzione. Dariana Travaglini per Esercito News.
3: Sono stati celebrati a Vercelli quasi due secoli di storia e tradizione militare con una cerimonia.
4: Presso la caserma Scalise si è svolta la cerimonia per il 195° anniversario delle batterie a cavallo, specialità nata l'8 aprile 1831 su iniziativa di Alfonso Ferrero della Marmora. La giornata si è aperta con la deposizione di una corona ai caduti, seguita dalla celebrazione religiosa e dalla cerimonia militare alla presenza del colonnello Andrea Martinelli, comandante del reggimento artiglieria terrestre a cavallo. Le Voloar, nate per garantire rapidità e supporto alla cavalleria, rappresentano ancora oggi un simbolo di tradizione e capacità operativa, mantenendo vivi valori come lealtà, disciplina e spirito di sacrificio. Un anniversario che unisce memoria storica e identità della Forza Armata. Per Esercito News, Arianna Travaglini.
3: È tutto per questa edizione. Continuate a seguirci e ricordatevi che sulla pagina Instagram di Radio Esercito è online l'ultima edizione di 100 secondi in prima linea.

0: marcia al tuo fianco. Radio Esercito,
1: la radio che marcia al tuo fianco.
2: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: te.
1: Te
0: o
1: lo dici
0: no.
1: Tu, lo dici tu, perché loro non lo dicono.
0: Non si sa, non si sa. Beh, lasciamo spazio all'immaginazione. Così come ci vuole spesso un po' di immaginazione a dare i nomi, giusto?
1: Ce ne vuole tanta.
0: Tanta, vero? Sì. Perché te, insomma, come me, ci siamo trovati nella condizione di dire: e adesso che nome diamo ai nostri figli? E lì iniziano i nonni, le zie, i parenti, i cugini.
1: E quella è una regola che io già ho tolto su.
0: Abbiamo
1: già subito scartato i nomi già presenti in famiglia.
0: Bravissimo. Già... Poi mettiamoci che togliamo le ex e gli ex.
1: Sì.
0: Quelli.
1: Meglio di sì.
0: E quindi alla fine poi rimane un bel ventaglio di nomi. Però poi non ci rendiamo conto di come nella nostra tradizione italiana si siano piano piano insinuati anche dei nomi stranieri.
1: Ultimamente tanti, veramente tanti, vuoi per i personaggi dello spettacolo che diventano sempre più famosi, anche per una mania, sai, quasi di imitazione.
0: Bravissimo.
1: No? Perché si tende a imitare.
0: E quindi arriva lo Chanel,
1: sì.
0: Il Liam, il Michael,
1: Kevin che ha spopolato con Mamma ho perso l'aereo, io sono sicuro.
0: Il Dylan, poi ci arrivano i nomi dei giocatori.
1: Sì,
0: spesso
1: poi...
0: quale può essere il problema?
1: Guarda, allora, io ho provato a fare una mia analisi,
0: ecco.
1: Senza andare a cercare, a disturbare il dottor Google. La mia analisi è quella, come ti dicevo prima, no? Un po' questa tendenza a voler imitare, quindi a dire, beh, però io se chiamo il mio figlio come, che ne so, come hanno chiamato la figlia Ilary Blasi e Totti,
0: sì,
1: per esempio, allora, no, è come se acquisisce uno status diverso,
0: class,
1: no? Sì, come se sale di livello.
0: Però spesso, non sempre, noi conosciamo veramente come sono scritti quei nomi.
1: È quello è il problema.
0: E lì penso che il signore dell'anagrafe si fa delle grasse grosse risate.
1: Oh, come nel caso di cui vi parleremo tra poco, è vero Giulia? Perché
0: sì,
1: ci siamo fatti anche noi delle grasse risate leggendo questa notizia. Ve l'abbiamo un attimino spoilerato, rimanete con noi perché faremo ridere probabilmente anche voi. Intanto Tommy Richman con San Andreas.

0: dei Jackson 5, no? E di cui noi conosciamo, diciamo, forse quello della famiglia.
1: Beh, cioè, quello che è probabilmente ha fatto più successo e più scalpore nel corso della sua vita.
0: Michael Jackson. Grande. E qui potremmo usare proprio questo nome, Michael, per spiegarvi il curioso caso che è successo nella zona di Torino, che ha dato il via a questa nostra riflessione sui nomi stranieri e la difficoltà che spesso abbiamo poi a parlare di questi nomi quando forse non facendo parte della nostra tradizione c'è anche qualche problemino poi a farli registrare al momento della registrazione all'anagrafe.
1: Sì, soprattutto quando magari all'anagrafe non trovi proprio un dipendente di primo pelo, cioè nel senso, sai,
0: moderno.
1: Uno abbastanza giovane e moderno, magari trovi quello prossimo alla pensione e che
0: è rimasto al Vittorio, Giorgio, Bruno,
1: sì,
0: e Marco.
1: Sì, Elisabetta, che sono tutti nomi bellissimi, però magari ti presenti là dicendogli
0: Michael
1: e lui scrive Michael.
0: E rischi di trovarti questo. Ma il problema si potrebbe aggravare ancora di più quando è lo stesso padre a non essere proprio convinto e diciamo concentrato sul nome della figlia.
1: No, ma più che non essere convinto, cioè qua non è neanche questione che dici ti sei sbagliato di poco, cioè qua ha proprio completamente preso un'altra strada, e il termine strada non è a caso, perché la strada a volte la fai con la macchina, nella macchina ci metti il gasolio, come viene chiamato anche?
0: Nafta.
1: E allora di cosa stiamo parlando, Giulia?
0: È vero, hai ragione, perché è successo a Torino, un papà è andato a registrare il nome della nuova figlia e c'è stato di fronte all'addetto dell'anagrafe un momento di silenzio perché non si ricordava il nome della bambina. Cerca, pensa, ripensa, ha pensato che il nome scelto dalla madre fosse appunto Nafta.
1: E invece questa mamma si è ritrovata poi con una bambina che doveva chiamarsi Daphne in realtà, e da Daphne a Nafta è un attimo.

0: da oltre un secolo racconta l'esercito italiano. Ora Rivista Militare arriva su Radio Esercito, con podcast dedicati ad articoli, notizie e approfondimenti. Ogni mercoledì alle 15.30, in replica il giovedì alle 17.45, è sempre disponibile in streaming sulle principali piattaforme digitali.
1: Radio Esercito.

0: voi è mai capitato di trovarvi in una situazione dove vi siete fatti una risata con qualche nome strano? Ecco, vi siete mai messi anche nei panni del tipo dell'anagrafe? Fatecelo sapere al 366-57-56-028. Intanto ascoltiamo il meteo di Radio Esercito.
1: Che tempo fa? Le condimeteo di Radio Esercito.
2: Italia interessata da una perturbazione atlantica con precipitazioni anche di forte intensità nella prima parte della giornata, piogge e rovesci anche intensi su gran parte del centro nord e in Sardegna, andrà meglio all'estremo sud. Durante le ore pomeridiane tempo perturbato sulle regioni centro-settentrionali, peggiora anche su Campania e Molise, venti sostenuti da sud, temperature massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Esercito, Radio Esercito.
3: Ma tra tutti i futuri possibili, il destino ha scelto quello in cui dividerci.
1: Ti fa ascoltare la migliore musica. Possibile.

0: your twenties.
1: Parliamo di nomi particolari, quindi con Leo abbiamo cercato, no, di capire ma cosa si intende con nomi particolari, tutti quei nomi che potrebbero dare difficoltà a chi li pronuncia o a chi li deve scrivere. Proviamo a metterci nei panni di chi magari deve fare appunto un elenco, parole come Michael, ma lo stesso Michael potrebbe essere Michelle.
2: Sì, dipende poi da come lo scrivi.
1: È lì, però magari no, capito? Poi dopo è tutto molto così, è complicata la cosa.
2: Tant'è, ma io ti voglio fare subito una domanda, però così a vola bruciapelo. Tra tutti questi nomi, no? Strani. Ce n'è uno che a te proprio ti è rimasto impresso?
1: Questi
2: nomi un po' strani.
1: No, mi è capitato di leggere, di vedere un video dove proprio c'era scritto Chanel. Però c'era scritto con proprio Chanel. Ho detto no raga, qui possiamo chiudere tutto e andare, perché poi se uno vuole usare un determinato nome deve anche un attimo sapere il contesto, conoscere il contesto.
2: Secondo me l'hanno fatto apposta per non pagare i diritti d'autore alla ditta dei profumi. Però vabbè,
1: bravo.
2: Facciamogliela passare così. Però sai che noi adesso ci chiedevamo, no, un po', ma alla fine, no, dopo un po' ci sono dei paletti. Effettivamente ci sono delle leggi che regolano
1: i nomi,
2: attribuzione dei nomi. E in Italia anche abbiamo una legge, no, che regola tutto questo, dove ci sono proprio delle liste, no, con dei nomi che sono vietati.
1: Sì, delle che poi fai divisi in categorie. Come per esempio sono vietati i nomi di personaggi non esistenti. Quindi per esempio, che ne so, Dracula, avevamo letto Goku,
2: Biancaneve. E poi vabbè, se vogliamo prendere, no, personaggi dai cartoni animati, ne potremmo tirare fuori Vegeta, sempre per rimanere in tema dello stesso cartone animato, ma anche Frodo, Pollon, insomma ce ne sono tantissimi. Però rimanete con noi, perché non sono solo i nomi dei cartoni animati, ce ne sono anche altri.

0: scusa, ci stava ancora bene.
1: Sì, ci stava tutto, hai chiuso perfettamente questa canzone, anzi chiamiamo Gabri Ponte perché la facciamo rifare, facciamo riprodurre con il tuo finale, perché così magari farà altri 10 anni di successo questa canzone. Comunque Giulia, stavamo parlando prima, no, siamo partiti dal nome Daphne, che in ospedale era Daphne e al comune è diventato Nafta, per poi arrivare
0: in macelleria o da qualche altra parte,
1: non lo so, per poi arrivare, no, ai nomi che sono vietati in Italia. Abbiamo detto prima che c'è proprio una legge che regola questo, e se c'è qualche ascoltatore che ci sta appunto ascoltando, che è alle prese con la scelta del nome per il proprio figlio, noi intanto vi facciamo gli auguri per l'arrivo eventualmente, però pensateci, se volete sapere quali sono questi nomi, la legge è la 396 del 2000, gli articoli 34 e 35, così noi vi abbiamo informati.
0: Ora, eravamo partiti dal presupposto che nomi come Goku, Biancaneve fossero un attimo, veramente molto rari, ma c'è qualcosa che invece magari è molto più comune trovare.
1: Sì, perché se siete patiti del mondo dello sport o dello spettacolo, dovete sapere, ahimè, che anche nomi come Maradona e Pelé non possono essere dati, Maradona oppure nomi come Amadeus e Fiorello.
0: Ecco, su questo ravango un po' così, perché Amadeus, insomma, a prescindere dal noto conduttore italiano, però c'ha anche una storia. Ma chissà.
1: Non lo so, vabbè, puoi ripiegare sul classico Amedeo e sei a posto così.
0: Sì,
1: però se si dovesse incappare in una situazione del genere, il rischio poi qual è? Innanzitutto è quello che magari vi trovate davanti a un dipendente dell'anagrafe che sa di questa legge e soprattutto la vuole applicare, lui potrebbe già di per sé rifiutarsi e quindi rifiutare di trascrivere nell'atto di nascita appunto questo nome, oppure potrebbe trascriverlo e informare però l'autorità competente. Quindi in quel caso, se avete dato un nome che rientra nella lista dei nomi proibiti, poi c'è il tribunale che vi obbliga a cambiarlo. Occhio.
0: Quindi cambiatelo prima, fate prima.

0: sta per concludersi un'altra ora di diretta, ma non è tutto finito. E quindi che cosa succede solitamente a quest'ora? Che noi vi accompagniamo verso la nostra raffica da tre. Tre brani, uno dietro l'altro. E poi il cambio dell'ora.
1: Richarge. Il sabato sera dalle 20 alle 22. Pura musica a 120 bpm, al passo col tuo cuore. La migliore musica dance scelta da Radio Esercito.
2: Su Radio Esercito.
3: Su Radio Esercito.
2: Raffica da tre. Una tripletta senza limiti.
4: E ciao, aspetterai 100 video.

0: Traffica da tre.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri

0: anche a Civitavecchia, sede dell'undicesimo reggimento trasporti Flaminia, sono le 16.
1: E come anticipato da Giulia prima della raffica da 3, inizia appunto l'ultima mezz'ora di questa diretta quotidiana con voi, ma non vi preoccupate perché abbiamo ancora qualche argomento molto interessante. Non parleremo più di nomi strani, ma il filo conduttore sarà sempre quello della stranezza.
2: Esercito News, le ultime informazioni della nostra forza armata.
3: Ben ritrovati da Francesca Cetorelli, questo è Esercito News. A Palermo, nella caserma Ciroscianna, i volontari in ferma iniziale del secondo blocco 2025 hanno ricevuto il basco al termine del corso presso il reggimento logistico Aosta. La cerimonia, guidata dal colonnello Angelo Manna, ha sancito l'ingresso dei militari nell'arma dei trasporti e materiali, componente fondamentale della logistica operativa. Nel corso dell'evento sono stati premiati i volontari più meritevoli e commemorati i caduti con la deposizione di una corona d'alloro. Per i nuovi autieri si apre ora la fase operativa nei reparti dell'esercito italiano. Da Esercito News è tutto.

0: dicono i Duran Duran Ordinary World, di poco, c'è molto poco di ordinario nel mondo di cui vi stiamo per parlare. No,
1: qua ormai è disordinario. Ma sì, perché prima abbiamo detto, no, che il tema, il filo conduttore sarà ancora quello della stranezza, no? Allora, se in questo periodo vi capita di fare un viaggio in Cina, con tutte le difficoltà legate agli aerei che ci sono, però se doveste riuscire a andare in Cina e fare un viaggio e trovarvi più precisamente nella contea autonoma di Mojangani, e ora che, andrò ad aprire la cartina perché devo vedere dove si trova,
0: bravo.
1: Non lo so, ahimè, colpa mia. Però se dovesse capitare da quelle parti e vi capita a un certo punto di vedere doppio, non avete dei problemi di vista,
0: no, state
1: tranquilli, perché c'è un qualcosa, c'è un evento che organizzano lì ogni anno in questo periodo che può dare un attimo quella sensazione, dice, porca miseria, non ci vedo più, anzi vedo doppio, e invece no,
0: tranquilli,
1: perché
0: è
1: cos'è?
0: Normale.
1: È il Festival dei Gemelli.
0: Sì, cioè una cosa curiosissima, infatti ho la fortuna, e qui sto per, ho la fortuna di poter chiedere questa cosa dei gemelli ad un collega che ha due gemelli come fratelli. Quindi, Leo, raccontami un po', com'è vederci doppio tutti i giorni?
1: Allora, io ti dico la verità, non ho questo problema, però ho notato che ce l'hanno tutte le persone che hanno visto almeno una volta i miei fratelli. Noi ho due fratelli gemelli, però c'è anche il trucco, ti spiego perché. Loro sono, si somigliano veramente tanto, quindi a primo impatto potresti dire ci vedo doppio, però quando tu quelle due persone le vivi praticamente tutti i giorni per praticamente 20 anni almeno, allora sì, poi c'è sempre quel minimo particolare che ti permette poi di riconoscerli.
0: Beh, comunque
1: le immagini
0: gemelli,
1: che sto vedendo adesso però sono veramente, cioè io mi reputo fortunato, io loro sono sempre riuscito a riconoscerli qua in questo festival, tra le persone, tra le varie coppie di gemelli che vedo, e non solo coppie perché poi a volte capitano anche 3-4 gemelli. Ce ne sono veramente alcuni che sono fotocopie
0: e lì sarebbe difficile distinguerli.

Su Radio Esercito arrivano i podcast di Rivista Militare, articoli, approfondimenti e notizie tratte dal periodico ufficiale dell'Esercito Italiano. In onda ogni mercoledì alle 15.30, in replica il giovedì alle 17.45 e sempre disponibili on demand sulle principali piattaforme digitali.

0: bel brano, che bel brano. Comunque di stranezze ne avremmo da dirvene. I campionati che ci sono in giro per il mondo, ma non ve lo diremo. Così da tenervi qua sulle spine fino a domani e vedere, perché ce ne sono tanti di campionati strani.
1: A voglia.
0: Secondo ma me tutto ci sarà anche una chiappa alla mosca al volo.
1: Sì, sì. Vabbè, quello diciamo che ci partecipiamo un po' tutti a quel campionato senza saperlo e senza volerlo. Però io più che altro quello che mi fa pensare tutto questo. No?
0: Non lo dire, Leonardo.
1: No,
0: non lo dire.
1: Ma la gente non c'ha niente da fare. Beati loro.
0: Beati loro. Hanno questi momenti di relax in cui giustamente decidono di occupare il proprio tempo e dare le proprie capacità per qualcosa che possa dare, lasciare un segno nell'umanità.
1: Però la caramellina dobbiamo darla ai nostri ascoltatori, uno a uno glielo diciamo. Quello che ci ha fatto divertire di più oggi di tutti quelli che abbiamo trovato. Allora, c'è un campionato che si tiene in Belgio, o perlomeno l'ultima edizione si è tenuta in Belgio. Sentite già qualcosa di sottofondo, non so se
0: non
1: si sente.
0: Tortura.
1: No, no, no, è praticamente il campionato di versi di gabbiani e sono state più di 70 persone lì presenti a sfidarsi a chi faceva il verso del gabbiano migliore o perlomeno quello che si avvicinasse di più a un vero gabbiano.
0: Ma vuoi mettere? Sono capacità, sono doti. Doti.
1: Allora io ho qualche dote nascosta, la devo cercare perché non lo so. Però la cosa che mi fa più ridere in tutto questo, oltre il fatto che loro fanno il verso, è che c'è gente che è diventato praticamente sembra carnevale, perché sono proprio vestiti,
0: sono
1: da gabbiani, il costume.
0: Se uno le cose le deve fare bene, le deve fare bene dall'inizio alla fine.
1: Certo, se vuoi vincere, perché tu partecipi a un campionato, l'obiettivo qual è? Quello di vincere, allora devi andare, devi essere il più bravo di tutti, anche il più bello. Devi essere un bel gabbiano.
0: Con questa notizia stravagante io e Leonardo e la nostra Martina vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla diretta di domani sempre dalle 8:30 con Al Tempo e poi la diretta di Radio Esercito. Leo, che dire?
1: Che dire, salutiamo, io vi aspetto domani pomeriggio anche.
0: Ciao!
1: Ciao.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

Radio Esercito, il protagonista sei tu. Noi siamo pronti ad ascoltare la tua voce con una nota vocale. Richiedi la tua canzone preferita. Fai una dedica all'amore della tua vita, ma anche ad un collega che compie gli anni, che ha ricevuto il grado o un riconoscimento. 366 57 56 028 e resta in contatto con Radio Esercito. La radio che marcia al tuo fianco.

0: Radio Esercito vuole conoscerti.
1: I've noticed you around.
0: Invia un messaggio WhatsApp. Dici chi sei e da dove ascolti.
1: I find you very attractive.
0: Al 366 57 56 028.
1: Would you go to bed with me?
0: Leggeremo i tuoi messaggi ogni giorno dalle 11 alle 12. Radio Esercito, l'unica radio che marcia al tuo fianco.

0: Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
1: Solo una persona ti cambia la vita, l'ho capito quando sei arrivata tu. Con il volto coperto come una rapina, amarsi fa male ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare, ballare fino a quando gli altri ci guardano male. Tanto non ce ne frega niente.

0: Radio Esercito ti fa ascoltare la migliore musica.
1: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie. Chiamo solo di venerdì.
0: Radio Esercito. Radio Esercito. Stay with us.

Da oltre un secolo racconta l'esercito italiano. Ora Rivista Militare arriva su Radio Esercito, con podcast dedicati ed articoli, notizie e approfondimenti. Ogni mercoledì alle 15.30, in replica il giovedì alle 17.45, è sempre disponibile in streaming sulle principali piattaforme digitali.

piacerebbe ascoltare la tua canzone preferita? Richiedila con un vocale a Radio Esercito al 366-5756-028. Ascolteremo insieme il tuo vocale e la tua canzone dalle 11 alle 12. Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.

0: mai una che ho detto è lei. Di Milano non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che esista lei. Mai una che ho detto è lei, di Milano non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio Esercito, Radio Esercito.
3: Ma tra tutti i futuri possibili il destino ha scelto quello in cui dividerci.
2: Ti fa ascoltare la migliore musica possibile.

esercito. Stay with us.

0: the deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Su Radio Esercito arrivano i podcast di Rivista Militare, articoli, approfondimenti e notizie tratte dal periodico ufficiale dell'Esercito Italiano. In onda ogni mercoledì alle 15.30, in replica il giovedì alle 17.45 e sempre disponibili on demand sulle principali piattaforme digitali.

0: Radio Esercito ti fa ascoltare la migliore musica.
1: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie. Chiamo solo di venerdì.
0: Radio Esercito. Radio Esercito.

0: Radio Esercito.
1: Radio Esercito.
2: Di non potermi controllare.
3: E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza il vito.
0: Ti fa ascoltare la migliore musica.

0: Playlist su Spotify sono la risposta. Troverete un mix esplosivo di generi, dal rock classico alle ultime hit, passando per l'elettronica, l'indie, il pop, e non perdetevi tutte le playlist dei nostri programmi. Aprite Spotify, cercate Radio Esercito e immergetevi in un mondo di note e ritmi. La musica unisce e noi siamo qui per marciare al vostro fianco, sempre.
1: You make me feel alive again.

0: Radio Esercito ti fa ascoltare la migliore musica.
1: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Chiamo solo di venerdì.
0: Radio Esercito. Radio Esercito.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove.

0: dai un contributo concreto per abbattere la burocrazia nell'esercito italiano. Hai proposte e consigli per rendere ancora più efficiente la tua forza armata? Scrivi all'indirizzo menoburocrazia@esercito.difesa.it.
1: Possono farlo tutti, le idee non hanno gradi. L'esercito che cambiamo oggi sarà l'esercito di domani.
2: Ideali, motivazioni, senso del dovere. Hai deciso di entrare nell'esercito perché sentivi che potevi e dovevi fare di più. Per te stesso, per gli altri e per il tuo paese. Su Radio Esercito ritrovi

0: Matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Dietro front. I successi del passato su Radio Esercito.

dal primo giorno che ha indossato l'uniforme, la cosa più importante che ha imparato sono i valori che ci contraddistinguono. Uno di questi è quello di aiutare, senza mai lasciare nessuno indietro. E quando per compiere il proprio dovere un soldato cade in servizio, abbiamo il dovere di aiutare la sua famiglia. Puoi farlo attraverso l'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell'Esercito. Dona ora a ONU OMCE. Aiutiamoli a sentirsi meno soli. Con solo un euro al mese assicuri un futuro ai figli dei caduti in servizio o in quiescenza. Visita il sito www.esercito.difesa.it.

0: Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

0: Esercito. Radio Esercito.
1: Di non potermi controllare.
2: E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. L'amico dell'amico senza il rito.
0: Ti fa ascoltare la migliore musica.

0: Radio Esercito, Radio Esercito.
1: Ascoltare la migliore musica.

Question Time. Domande, dubbi o semplici curiosità. È arrivato il momento di sentire la tua voce. La tua voce. Tu hai la domanda, l'esercito ha la risposta. Scrivi le tue domande a rassegna@esercito.difesa.it o manda un messaggio al 335 87 16 248. Question Time. È tempo di risposte.

Radio Esercito. Radio Esercito. Ci fa ascoltare la migliore musica.

0: Thunder, thunder. Radio Esercito.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove.

da oltre un secolo racconta l'esercito italiano. Ora Rivista Militare arriva su Radio Esercito, con podcast dedicati ad articoli, notizie e approfondimenti. Ogni mercoledì alle 15.30, in replica il giovedì alle 17.45, è sempre disponibile in streaming sulle principali piattaforme digitali.

0: Radio Esercito, la radio che marcia al tuo fianco.
1: Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo.

0: Anche Esercito.
1: Ci sono pezzi di te sulla luna, questa vita è strana. Ho salvato qualcosa di me, ma non mi resta niente di te.

Radio Esercito. Radio Esercito. Ti fa ascoltare la